¡Cumbia! Eccoci qua. Allora, partiamo subito con un brano dedicato al mio amico Aldo Edeliana, l'isola che non c'è. Cumbia, eccola qua. Hey! Dedicatissima Edeliana.

0: Attenzione, dico 3, dico 2, dico 1, si gira.
1: E se lo dice lui?
0: Vuoi crederci?

0: Botta e risposta.
1: Andrea Dagnano, Andrea Mirci. E andiamo con Andrea Mirci e il suo valzer Zingaro.
0: Un classico, eccolo qua.

0: Zingaro Balzer,
1: Andrea
0: Mirci. E andiamo con l'altra Andrea. Io ho tre Andrea, scegliete quello che volete. Andrea Dagnano, il suo clarinetto, la preferita per voi. Mazzurca.

0: preferita.
1: La mia preferita. Andrea Dagnano, senti, tu col cappello bianco.
0: Dimmi.
1: Hai voluto la bicicletta?
0: Sì.
1: E allora, tempo di polca, pedala!
0: Pedala!

0: Alla bicicletta? Alla bicicletta.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Allora cambiamo genere.
1: Andiamo, sì,
0: andiamo con un bel tango, un tango con il
1: Pronti, tangueros, eccolo qua.

l'amore che vuoi. Sonia D'Angelo. Alla chitarra Romeo Natarella.

0: Sonia D'Angelo.
1: L'ora che vuoi, grazie.
0: Allora, io adesso devo fare una dedica a tutte le cenerentole presenti questa sera. Alzi la mano chi si sente cenerentola. Io. Sulla fiducia, stai zitto, stai. Ti bacio a mezzanotte, tempo di venire.

Grazie, grazie, grazie davvero, grazie. E andiamo con una cumbia del nostro maestro Andrea Mirci. Mistica, mistica. Non era Mizzica, è mistica. Mistica. Allì.

i Gino Boys. Hey! Un saluto ai Gino Boys. Hey! Pronti? 1, 2, 3, 4.

0: mistica, Andrea Mirci.
1: Bene, allora andiamo con un'altra cumbia.
0: Andiamo con un'altra cumbia.
1: Sai chi arriva?
0: No.
1: Druppi.
0: Come Druppi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma lui proprio Druppi? Ah, sì, sì, ah sì, Romeo, sì. Druppi, ah, olè.
1: Alias Romeo.
0: Ehi, hey,

0: Romeo, ma perché hai cambiato le scarpe?
1: Perché io.
0: Io che?
1: No, dico io.
0: Tu cosa?
2: Io camminerò.
0: E allora dillo, no?

0: Luca
1: Paolo. Romeo Natarella. Andiamo di Fox, ragazzi, eccolo qua, così.
0: Se te ne vai?
1: Se te ne vai, per me no, rimani qua, dai.
2: Adesso.
1: Sogno d'Angelo.

0: Sette ne vai, Fox,
1: Sonia D'Angelo. E andiamo ancora con la mazurka, classico dei classici, spacca
0: Fisa, proprio una quella. Ogni sera.

0: Spacca Fisa,
1: Andrea Mirci.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Allora, in omaggio a Radio Liscio, che è dalle parti dell'Emilia Romagna, e tutti gli amici che vengono con noi a Gatteo da tanti anni, quanti siete che venite a Gatteo con noi? Un doverosissimo ricordo dei grandi Casadei!

0: Viva Gateo! Viva la Peschiera!
1: Grandi! Andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo con la polca della fucilata.
0: D-

Sei Andrea Dagnano. Allora devo fare? Allora mi hanno detto che mi obbligano, devo farlo? E allora lo facciamo, dai. Signori, dopo tanta allegria, un attimo di raccoglimento per un tango bagnato.

0: Luca Panama e il suo tango bagnato. A presto anche.
1: Grazie.
0: La mazurka asciutta.
1: Piantala. Brivido caldo per voi, Sogno d'Angelo, eccola qua, tutto per
2: una
1: voi.
2: Rumba Benin.
1: Signora per voi, Sogno d'Angelo.

0: Sonia D'Angelo.
1: Brivido caldo. Grazie, gentilissimi.
0: Allora, sempre gentile richiesta, il cambio di chitarra è doveroso, maestro Romeo. Signori, la mia kizomba come...
1: Ah.

0: Luca Panama.
1: Grazie.
0: Come sabbia.
1: Grazie, meravigliosi. È arrivato il momento di baciarci. Andiamo con la baciata.
0: Baciata. Chi l'ha baciata?
1: E che ne so chi l'ha baciata? Ah, dillo Romeo. Te, non lo so. Sonia D'Angelo per voi, la baciata. Un volo leggero.
0: Proprio quella, sì.

0: Sonia D'Angelo.
1: Ciata.
2: Grande.
1: Grazie.
0: Ed è arrivato il momento del cia cia cia. Pronti? La fiesta me llama.
2: Vamos, vamos.

Grazie. Allora, ieri è uscito il video del nostro Alli Galli, mettiamoci in fila, tutti bene in fila, 80 voglia! Alli Galli! Pronti! Alli Galli! Tutti insieme! Pronti! 3, 2, 1!

0: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
1: grazie, ma torniamo in Italia con la Tara Andella.

0: Andrea Mirci.
1: E la tarantella chiama Pizzica per forza, è un connubio. Andiamo di Pizzica, allez!

una pizzica. Adesso facciamo un gioco, chiudiamo gli occhi, tanto paga lui, ce ne andiamo oltreoceano. Il maestro Romeo Natarella e il suo guitar boogie.

0: Leo Natarella.
1: Grazie.
2: Prego.
0: Grazie ragazzi. Allora, permettetemi di ringraziarvi dal più profondo del cuore e da parte mia dei ragazzi della meravigliosa serata che ci state regalando. Grazie a tutti voi. Grazie davvero dal più profondo del cuore. E adesso è arrivato il momento di voltare completamente pagina.

0: Luca Panama, i grandi successi della musica italiana
1: e anche oltre. Signori e signori, per voi
2: e che?
0: E a te ti toccano i grandi successi della
1: internazionale.
0: Musica internazionale.
1: Sogno d'angelo per voi. Anchael
2: Angel Melody Ghost.

0: Sonia D'Angelo.
1: Angelo e Melody, grazie, grazie.
0: E per concludere questo meraviglioso momento magico, il sax di Andrea Dagnano, le note inconfondibili della ronda Andrea Dagnano.

questa sera alla Peschiera le magiche note del sax di Andrea Dagnano, le inconfondibili melodie della ronda per voi questa sera, solo per voi, Andrea Dagnano.

0: Andrea Dagnano.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Permettetemi di presentarvi per la prima volta questo brano, che uscirà il video probabilmente per Natale, ma voglio, visto che siete veramente un pubblico meraviglioso, ve lo faccio sentire, Io, Tu e Lei. Moderato.

0: Luca Panama.
1: Grazie ragazzi, meravigliosi. Grazie, e andiamo con la cumbia degli innamorati. Signori, per voi Cupido.

Guido Andrea Mirci. E andando per funghi, Romeo ha visto un puffo e ha detto: così celeste. Romeo Natarella, l'incontro con il puffo. Cumbia, così celeste, gli disse Romeo.

0: Natarella.
1: Grazie.
2: Prego.
0: Allora, visto che sei tutta pelle e ossa, vabbè, è una battuta la mia.
2: Ok.
0: Sogno d'angelo.

0: Sonia D'Angelo.
1: Per voi, Anna Uxa.
2: Grazie. Tu col cappello bianco.
3: Ma sempre con me, cioè, dimmi.
2: Tu sei quello che paga.
3: Che lo scemo.
2: Ti piace il ritmo?
3: Porca miseria, se.
2: Ehi, Fatterson.

0: yeah!
1: Oh, yeah!
2: Luca Panama, pazzo Sondi, Luca Panama pazzo, punto.
1: Sì.
3: Signori, la donna che vorrei dedicata all'altra metà del cielo, a tutte le donne, la donna che vorrei, cumbia!

0: Luca Panama.
1: Grazie, dedicata all'altra metà del cielo. Grazie, grazie, grazie davvero. Signori, sei nell'anima, Sonia D'Angelo.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.

hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid, ma dall'Italia con gran disinvoltura ero venuto per farmi compatire.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato dai filtrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale, e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati. Adesso parliamo di intelligenza artificiale. Perché parla tedesco? Perché è arrivato questo studio. Ovviamente io li piglio tutti con le pinze sti studi. Però questo l'ha fatto Harvard, quindi non è che è proprio un'università così da due spicci. E è salta fuori che ChatGPT sarebbe tedesco. L'ha rivelato proprio questo studio, che ha tirato fuori la sua identità, no? Perché riflette tutti dei valori molto occidentali. Vabbè, adesso vi racconto nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, l'ha fatto l'università di Harvard per determinare se ChatGPT possedesse una vera e propria identità culturale. Una bella domanda, un bel requisito, perché in teoria dovrebbe essere una specie di cosa superiore, senza né arte né parte. E quindi gli studiosi si sono posti una domanda ben precisa, ed è questa: se ChatGPT fosse un essere umano, da quale parte del mondo verrebbe? Interessante. Per scoprirlo hanno analizzato attentamente i suoi modelli di risposta, confrontandoli sistematicamente con i dati sui valori di decine di nazioni raccolti nel World Value Survey. Il risultato, dicono gli studiosi, è inequivocabile. Infatti, i valori che guidano il ragionamento e le risposte di ChatGPT parrebbero essere incredibilmente allineati con quelli dell'Europa occidentale. Nello specifico, incrociando poi tutti questi dati di oltre 60 paesi, la cultura che più si sovrappone al ragionamento di ChatGPT è quella tedesca. Poi chissà perché quella tedesca. E vabbè, sta di fatto che così si dice che ha una cultura algoritmica ben definita, no? E questa scoperta perché è importante? Perché smonta l'illusione di una risposta universale, prosegue l'articolo. L'intelligenza artificiale, essendo stata sviluppata in un contesto socio-culturale specifico, ne assorbe inevitabilmente i principi fondanti, capito? E quindi è che il rischio della risposta, tra virgolette, occidentale crei un po' il bias nell'intelligenza artificiale. Quindi se l'intelligenza artificiale dovesse dare un consiglio su questioni complesse, offrirebbe, questa è la domanda, una risposta veramente universale o una risposta dal sapore occidentale? Cioè, sono tutti quesiti che ci dobbiamo porre in questi tempi, perché poi effettivamente i ragionamenti delle masse vengono manipolati e veicolati anche da tutta questa nuova tecnologia. Per esempio, se un utente di un paese con cultura e valori molto diversi chiedesse aiuto a ChatGPT per una questione delicata, riceverebbe inconsciamente una risposta filtrata attraverso una prospettiva culturale dominante, differente dalla sua, capito? Quindi quelli di Harvard dicono che l'IA non parla a tutte le culture allo stesso modo e le risposte che otteniamo non sono affatto neutre, dice. Queste sono il risultato di una specifica cultura. Otterrete la risposta di un individualista occidentale, capito? Vabbè, è una riflessione ad ampio spettro. L'articolo è interessante, la notizia anche, però insomma ci fa riflettere come effettivamente, vedi, anche se tu non te ne accorgi, in qualche maniera c'è sempre qualcosa che veicola il tuo pensiero, e secondo me c'è da rifletterci su. Se vi sto veicolando a rifletterci su, ecco, adesso sono io che ho manipolato voi. Musica.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Donne, adesso una notizia dedicata soprattutto a voi, perché Forbes ha pubblicato la classifica annuale delle donne più potenti al mondo. Il 2025 vede anche due italiane. Pronostici di chi si tratta secondo voi? Allora, tra queste in cima c'è ovviamente la Ursula von der Leyen, la nostra presidente della Commissione Europea, che dal 2019 ricopre questo ruolo. È stata anche un ministro federale della difesa, quindi è una abbastanza ministro federale del lavoro, degli affari sociali, della famiglia, degli anziani, della gioventù. Vedete, è stato un ministro di qualsiasi cosa, quindi Sava Sandir, che è una delle donne più importanti. Poi c'è Christine Lagarde al secondo posto, politica, avvocato e banchiera francese, dal novembre del 2019 presidente della Banca Centrale Europea. Insomma, hai capito? Mica male. Anche lei fu ministro dell'economia, dell'industria, dal 2007 al 2011. Poi si scende e al quarto posto, indovinate chi c'è? È ovviamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che occupava già lo stesso posto 2 anni fa. Al terzo posto Sanae Takaiki, che è la premier giapponese. Tra le celebrità musicali abbiamo anche Taylor Swift e Beyoncé, che stanno al 21esimo e al 33esimo posto, mentre dobbiamo arrivare fino alla posizione numero 49 per trovare la seconda italiana in classifica, che è Margherita Della Valle, che è la D di Vodafone, hai capito? Beh, carissime, questa è una classifica ovviamente che inorgoglisce il gentil sesso e che naturalmente non può che far piacere anche a tutti quanti noi. Anche due italiane in classifica ben posizionate, con ruoli di prestigio. Bene cari, aspetteremo la classifica del prossimo anno per vedere se sarà sempre la Ursula in cima alla classifica, oppure in questo fantacalcio, fantapolitico, qualcun altro scalerà la vetta. Va bene cari, musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Parlate piano, perché sono partiti i Silent Book Party. Hai capito? Sapete cosa si tratta? Perché si dice sti giovani sempre al telefono, sempre di qua, sempre iperconnessi, eccetera, eccetera, ma c'è pure una parte di giovani che tutta sta roba non la sopporta più e vuole soltanto leggersi un bel libro in totale silenzio, magari davanti a un bel quadro. Ed ecco qua che questa idea è piaciuta. Siamo nel comune di Milano e sono i Silent Party, dove gli spettatori, quando i musei chiudono, lasciano il posto ai lettori. Succede una volta al mese al museo Paul di Pezzoli di Milano, in via Manzoni, dove ci si siede, ci si legge un bel libro davanti magari a un quadro di Botticelli. Si arriva al museo con un proprio libro, oppure se ne può prendere uno in prestito all'ingresso. I cellulari devono rimanere spento. L'età dei lettori deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni e si legge per una o due ore in totale silenzio. E tu dici, ma quanti ci vorranno andare a questa cosa, soprattutto giovani? C'è stata una super adesione, ogni data praticamente ci sono oltre 100 iscritti e quindi si sta anche pensando di aumentare questo servizio perché sta piacendo. È anche una cosa a pagamento, il costo della lettura è di 13 euro, e si può scegliere la sedia dove mettersi a leggere, e quando si ha voglia si può scendere nell'orangerie del giardino per prendersi un aperitivo. Si possono anche fare delle visite guidate del museo o partecipare a quiz letterari per vincere un libro. Alle 22 finisce tutto ed è anche carino perché insomma si fanno nuove amicizie, è un modo per socializzare. Sapete che in questo periodo i ragazzi fanno anche tanta fatica a conoscersi, quindi ben venga anche un'iniziativa come questa che unisce intanto un po' di cultura all'interno di spazi museali che sicuramente non ci fa che bene, ma insomma permette anche di viverli in una maniera un po' diversa, tra un bel libro in totale silenzio e un aperitivo per conoscere qualcuno di nuovo da frequentare. Vabbè cari, una bella iniziativa, se vi va di partecipare vi ridò le coordinate: Museo Paul di Pezzoli di Milano, quindi cercatelo, e se volete farvi una lettura in santa pace, e questo è il posto giusto per voi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

leggerezza questa notizia sui capelli rossi. Io ho la mia amica Viola che ha i capelli rossi, che dice sempre che ha i capelli rossi come lei, in qualche maniera imparentata col diavolo. Sapete quelle cose che si dicevano una volta, ma lei è un po' fatta così, no? Gli piace scherzarci sopra. Sta di fatto che i capelli rossi effettivamente sono proprio un colore unico, solo l'1-2% della popolazione mondiale li ha. Capito? E nascondono una genetica molto particolare che influenza molto più dei soli capelli e della pelle. Ecco la notizia. Influenza molte altre cose per chi ha i capelli rossi ed è il gene MC1R, così possiamo approfondire, che è responsabile della produzione della melanina. Nelle persone dai capelli rossi una sua variante porta alla prevalenza della feomelanina, dal caratteristico color rame al posto della eumelanina, che è più scura. Quindi l'MC1R non è solo un colorante, ma è attivo anche in aree del cervello che regolano la soglia del dolore, capisci? E qui nasce anche la loro particolare sensibilità, ecco, perché chi ha i capelli rossi è un po' più sensibile sotto alcuni punti di vista. Beh, sicuramente per quel che riguarda il sole, hanno capelli rossi vuol dire anche pelle tendenzialmente bianca, quindi bisogna proteggersi un po' di più, ma non soltanto, lo confermano anche gli anestesisti. Pensate che le persone con i capelli rossi necessitano circa il 20% in più di anestetico inalatorio, leggo da questo articolo. Tra l'altro una sensibilità che si manifesta anche con gli sbarzi termici, sentono di più il freddo intenso e ci sono anche stimoli diversi, perché sono meno sensibili per esempio ad alcuni stimoli come quelli di tipo elettrico. Cioè, ma renditi conto che roba pazzesca, che differenze, capito? E poi la pelle, vabbè, che essendo povera di melanina protettiva, rende le persone con i capelli rossi più vulnerabili ai raggi UV e alle scottature. Avete capito, cari miei Yannick Sinner? Però magari il capello rosso vi rende anche terribilmente forti a tennis. Provate, che magari, visti gli spunti che avete in giro, potrebbe essere una carriera pure quella lì. Vabbè, cari, un abbraccio a tutti gli amici dai capelli rossi all'ascolto. Se non lo sapevate, oggi ne sapete un po' di più anche su quale gene vi distingue da tutti gli altri.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Siete tutti pronti per il weekend? Mi raccomando, sintonizzatevi su Studio 1, canale 95, in tutta la Lombardia, più le province di Parma e Piacenza, e naturalmente su Prima Antenna, canale 14 del digitale se siete in Piemonte, o 79 se siete in Liguria, per godervi le nostre meravigliose serate live in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Se non abitate in zona e non riuscite ad andarci live, sicuramente portare la nostra musica in casa vostra renderà il vostro sabato sera molto più bello. Tutti i spettacoli che ritrovate anche sulle nostre pagine YouTube, quindi veniteci a trovare, scoprite Radio Liscio tramite la nostra app gratis per voi in tutti gli store, e naturalmente le nostre pagine Instagram e Facebook. Radio Liscio non c'era, ma ora c'è, quindi approfittatene. Le notizie a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente. Un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner, dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste e daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Mecca. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
3: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Oh, allora mettetevi comodi. Adesso voglio portarvi in realtà in una via di Roma, esattamente via Panisperna. La conoscete via Panisperna? È una via molto molto centrale di Roma ed è questa stradina acciottolata che collega il Foro Romano a Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche principali di Roma, la chiesa in cui Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto. Tanto per darvi un'idea. Vabbè, perché vi parlo di questa via nello specifico? Perché è uscito dal Time Out, che è un magazine di viaggi che ogni anno raccoglie il meglio della vita urbana, scegliendo le strade più cool al mondo, no? Quella dove si respira un'atmosfera unica, particolare, inimitabile. È una via del centro di Roma come questa. Non poteva naturalmente non essere in classifica. Oh, ve la dico questa classifica, perché sono anche molto strade molto interessanti. Se vi capiterà di passare in queste città iconiche, sicuramente un salto ne vale la pena. Vince al primo posto la Rua de Beaujardim a Porto, che non mi ricordo, ma sono stato a Porto, quindi ci sarò passato sicuramente, una via centrale molto... Ah, ecco qua, vedo la fotografia, molto bella, molto caratteristica. Poi c'è Maibaukfer a Berlino, poi c'è Via Olimpu a Salonicco, altro luogo meraviglioso, la Rue de Flandre a Bruxelles, Rue de Gravier a Parigi e poi via appunto Panisperna. Questa sta a Roma, come vi stavo dicendo, che si piazza al sesto posto. Seguono Calle de Barchillo a Madrid, il Blackstone Road di Londra e il Northdown Road di Margate. Allora, tornando alla nostra via Panisperna, però siamo nel cuore del rione Monti ed ha un fascino antico: palazzi settecenteschi, la chiesa di San Lorenzo di Panisperna, botteghe e trattorie dal caratteristico sapore montecciano. E qui nacquero i celebri ragazzi di via Panisperna, il gruppo di giovani fisici guidati da Enrico Fermi, che negli anni 30 fece la storia con le sue scoperte all'Istituto di Fisica dell'Università di Roma. Hai capito? Quindi non è soltanto poi una questione di bellezza, ma anche di tutto il contesto, del profumo storico che si respira. Quindi, dopo esservi poi gustati la vostra dose di classici romani guardandovi intorno, ci sono anche tutta una serie di ristoranti molto molto carini dedicati proprio al territorio, ecco qua. E uno di questi è il Futura, che viene citato. Ci si siede su uno sgabello nella cucina a vista, osservando gli chef all'opera, sorseggiando un buon bicchiere di rosso che per le strade di Roma ti riporta subito alla dolce vita. Hai capito? Classifica che vai, un po' d'Italia la trovi sempre, perché siamo troppo iconici, troppo, troppo.

Neri, eccoci qua carissimi, ben ritrovati. Allora, siamo passati dal nerd show che si terrà a Bologna ad un argomento forse un po' nerd ma con importantissime ripercussioni nella vita di tutti i giorni, soprattutto per gli adolescenti che sono molto soggetti, no, a questa vita con l'intelligenza artificiale, i nativi digitali. La trattano come preferite, quasi come fosse un amico, no, con cui confessarsi, parlare, eccetera, e i dati parlano proprio di questo. Gli assistenti digitali sono talmente presenti che, secondo un nuovo sondaggio di OnSide riportato da Vice, un numero crescente di adolescenti inglesi sceglie chatbot di intelligenza artificiale al posto degli amici reali. Mamma mia, ma vi rendete conto? Cioè, quell'età lì, no, che è quella più bella di tutte, dove esci, l'oratorio, che io sono legato a queste cose qua, le partite di pallone, ma forse è preistoria, sono passati 20 anni neanche da che ero adolescente io ed è cambiato veramente tutto, ma evidentemente in peggio. Cioè, sentite qua, il 20% dei ragazzi intervistati ammette che parlare con un chatbot è più facile che parlare con una persona, mentre 2 adolescenti su 5 dichiarano di utilizzare l'intelligenza artificiale per consigli, compagnia o semplice conversazione. Una percentuale significativa racconta il perché: l'11% infatti la usa per supporto mentale, il 12% per colmare la solitudine, il 14% per orientarsi nelle relazioni con gli altri. Cioè, non si riescono più a parlare tra di loro, veramente. Tanta è la paura del giudizio, tanta è la paura dell'altro, del confronto, di quella rabbia che è tutta online, che poi nel mondo reale sfocia in qualche maniera, no? Che mette i ragazzi profondamente a disagio ed è terrificante se ci pensate. Comunque, in questo contesto disagiante, l'intelligenza artificiale è perfetta, perché 24 ore su 24 a tua disposizione, non giudica, non si stanca, risponde sempre e ti crea purtroppo anche una forte dipendenza emotiva difficile da spezzare, soprattutto in ragazzi così giovani. Un'analisi del Brainstorm Lab di Stanford Medicine and Common Sense definisce i principali chatbot fondamentalmente insicuri per gli adolescenti in cerca di un aiuto psicologico. Non sanno gestire crisi, non colgono le sfumature emotive, non comprendono la complessità del disagio mentale, e infatti ci sono diversi casi anche di suicidi tra i più giovani. Cioè, rendetevi conto di che cosa stiamo parlando, di come in 2 anni sia cambiato tutto, come questa intelligenza artificiale sia già a questi livelli di sostituire quasi nel cuore dei ragazzi la quotidianità fatta di rapporti personali. C'è molto da riflettere su questi argomenti, li trattiamo così, ma ci devono far riflettere davvero tanto, perché i tempi stanno cambiando. Ma il tema è davvero quella la direzione giusta? Io ho profondi dubbi. Vabbè, riflettiamoci su e pensiamo ai punti invece dove incontrarci, i luoghi di festa, i momenti piacevoli, i luoghi dove la musica scorre e ci porta tanto buon umore, come Radio Liscio.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E allora ragazzi, è tempo di correre con ancora una notizietta che mi sono segnato qua, che mi arriva da scuola.net. Correre sì, ma correre no, in macchina. E ragazzi, importantissimo, qua mi rivolgo soprattutto ai più giovani all'ascolto, perché sono usciti i dati dell'osservatorio Non chiudere gli occhi, realizzato da scuola.net, che ha interessato 2100 tra ragazzi e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, in collaborazione con Autostrade per l'Italia, in un progetto di sensibilizzazione rivolto direttamente a studenti e scuole, per parlare di educazione stradale, no? Che è uno dei temi centrali nelle ore di educazione civica, soprattutto con le nuove linee guida introdotte nello scorso anno. Allora, in classe gli studenti promossi 8 su 10, quindi vuol dire che come dire, sono attenti almeno in classe a capire quali sono i punti, no? Sui quali bisogna stare attenti per evitare di farsi del gran male, distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida. Questi sono i temi proprio più critici sui quali si cerca di dare una mano. La notizia positiva è che, come dire, c'è una buona attenzione e anche poi preparandosi, no, agli esami dei quiz, perché è rivolto anche a ragazzi un pochettino più giovani, si punta sulla tecnica di guida, sui valori civici, eccetera. Il 41% di chi ha partecipato a momenti formativi di quel tipo afferma di aver cambiato in modo significativo e duraturo il proprio comportamento, sia nelle vesti di conducente sia come passeggero o pedone, e un ulteriore 43% parla di un impatto positivo seppur temporaneo. Quindi 8 giovani su 10 riconoscono un effetto positivo appunto in questo discorso del comportamento stradale. Però bisogna stare attenti, perché i dati sono abbastanza impietosi, eh. Allora, almeno un giovane su 5 ammette di essersi messo più di una volta al volante sotto l'effetto di alcol, sostanze o farmaci che riducono la lucidità. Uno su due abitualmente utilizza lo smartphone al telefono, terrificante. Due su tre guidano spesso e volentieri quando sono stanchi o affaticati. Quattro su dieci superano regolarmente i limiti di velocità. E quindi hai capito perché è importante fare una cosa di questo tipo. Quindi bene sicuramente vedere come i dati siano più positivi, però ovviamente c'è ancora tanto da lavorare. Ora, se però posso dirne una anche io, sarebbe anche l'ideale se questi ragazzi non dovessero proprio guidare la sera, no? Se ci fossero dei mezzi di trasporto atti a portarli a casa, se i taxi avessero dei prezzi decenti e non che una corsa di 10 km ti costa 80 euro, perché un ragazzo come fa a permettersi tutto questo? Vedi, a colpevolizzare, no? E a dar multe, siamo sempre molto bravi, ed è anche giusto farlo, perché in qualche maniera bisogna imparare, però dall'altra parte io continuo a dire che bisogna mettere a disposizione delle persone, soprattutto dei ragazzi, dei figli che vogliono tornare a casa. Già la situazione è drammatica per quello che è. Gente pazza che picchia, risse, maranza. Per un ragazzo già è molto complicato uscire la sera e star tranquillo. Figurati se poi non ti puoi neanche fare un bicchiere, perché naturalmente poi devi guidare. Ma è giusto che sia così. Però, caro Stato, metti a disposizione delle alternative affinché sti ragazzi si possano divertire senza rischiare patente e ancor di più la vita. Perché le possibilità ci sono, però vanno messe in atto. Bisogna investire sul futuro dei ragazzi e non su altre cose che non servono a niente. Chi ha orecchie per intendere, intenda.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci insieme. Volevo rendervi partecipi di questa ricerca che è stata fatta da Workday e riguarda l'intelligenza artificiale. Ormai è un argomento di cui parliamo spesso, ma non potrebbe che essere così. Insomma, sta ricerca ha presentato una nuova idea, diciamo, globale in occasione dell'inaugurazione dell'Innovation Lab di Milano, che è il primo hub in Italia per la sperimentazione e la co-creazione di soluzioni di intelligenza artificiale. Insomma, per farvela breve, viene fuori che 4 lavoratori su 10 con l'intelligenza artificiale risparmiano un giorno a settimana. E perché dal

Il 29% la utilizza almeno una volta al giorno e la maggioranza, quasi il 50%, più volte a settimana. Ora, forse la sfida più grande è che davvero aiutare i dipendenti ad utilizzare l'intelligenza artificiale, però c'è anche da dire che sono sempre di più le persone che si rendono conto che il loro lavoro è a rischio con questa intelligenza artificiale, perché parliamoci chiaro, molte aziende stanno già facendo dei tagli, ne abbiamo parlato spesso in passato. Quindi secondo me la cosa più difficile è trovare un equilibrio. Sta di fatto che con tutto il lavoro che fa l'intelligenza artificiale, un giorno in più a settimana libero, guardando lo scenario positivo, potrebbe esserci, no? Se riesci a sintetizzare in 4 giorni quello che fai in 5, ben venga. Sono sicuro che ne parleremo ancora. Altro che. Dai, a tra poco, che da qui in poi voglio pensare solo alle feste. State lì che adesso andiamo live anche su Studio 1 in televisione.

Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso.

0: Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, la puntata di oggi è terminata. Siamo in questa modalità best of estivo, lo sapete. Stiamo rivivendo un po' di quello che è successo nei mesi che hanno accompagnato Energia Contagiosa. Pronti per ricaricare le batterie. Eh sì, anche noi siamo in vacanza. Ci stiamo ripristinando in attesa della nuova stagione che ripartirà in pompa magna dal 7 di settembre. Mi mancate tantissimo, ma so che la nostra musica vi accompagna tutti i giorni. E questo naturalmente mi rincuora. Buone vacanze a tutti carissimi, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. A presto, buone ferie.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation, il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre. Andiamo a riscoprire i classici del passato, della musica popolare e della tradizione della musica da ballo. Oggi in scaletta, per iniziare, Ringo Starr con due dei suoi cavalli di battaglia, Zingaro per amore e Polka Mora.

Era Ringo Story. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Raul Casadei, la banda degli angeli. E a seguire, con la voce di Mauro Ferrara, Ci si può innamorare.

Ci si può innamorare era l'orchestra di Raul Casadei dalla voce di Mauro Ferrara. Rimaniamo in Romagna, nelle stesse latitudini. Armando Savini, che con la sua orchestra e con il figlio ci propone Lascia l'ultimo ballo per me, e a seguire sempre Armando Savini con Biondi.

Rimaniamo in pista con Edmondo Comandini, questi sempre i simpatici italiani, e a seguire alcuni brani proposti appunto da Edmondo Comandini, tra cui Terremoto, Trifoglio, Vecchio Lupo e il valzer Arcobaleno.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Oggi non ci allontaniamo mai dalla Romagna, dopo Casadei, Savini, Comandini, Renzo e Luana. L'importante è ballare e scaglia di limone.

Erano Renzo e Luana, Scaglie di limone, ci siamo scatenati, adesso ci rilassiamo con Franco Bastelli e due sue interpretazioni. La prima è interpretata con Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana, e a seguire Sospiri a Venezia.

0: Questo è sempre I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, un'ora in nostra compagnia, Castellina Pasi, Don Camillo e Dolores De Panza.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

0: Dolores
1: de panza.
2: Dolores de panza era l'orchestra Castellina Pasi. Siamo arrivati al termine anche oggi dei Simpatici Italiani, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Concludiamo con un pezzo strumentale, la storia di Romagna ci esegue Spider 1500, una polca. A domani, Simpatici Italiani!

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Che oggi siamo insieme, che bello, quando sentiamo la sigla siamo felici, pronti per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni generazionali con anche l'accompagnamento di notizie che ovviamente hanno vissuto le generazioni e magari le nuove che sono all'ascolto le vanno ad assaporare per la prima volta, passando anche ovviamente per le canzoni acustiche con il momento canterino proprio inerente alla canzone acustica. Ben trovati, ben sintonizzati, 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare ma non c'è più il telefono e ci ha tagliato il filo. Abbiamo qualche messaggio da leggere che ci ha raggiunto ieri proprio in fase finale di puntata e poi salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che ci guida costantemente con la massima prudenza e la patente della regia. C'è la patente della regia, se ti fermano per strada la pattuglia, favorisca i documenti e la patente della regia non c'è, dovremmo pensare a farla, questo tipo di patente. Partiamo subito con la generazione X. Per coloro che sono in TV e in radio, che ci seguono a tutto volume, arriva una canzone bella, di quelle che ci dà la carica, ed è una canzone lunga, è una fotoromanza, cioè, o meglio, è una foto lunga, perché il romanzo è lungo, la foto, fotoromanza messa insieme è una foto lunga. Gianna Nannini, ho spiegato la canzone a modo mio e ce l'ascoltiamo. È giusto, fotoromanza, una foto

aperto le danze quest'oggi con questa canzone che usa l'ironia per demistificare i cliché dei romanzi rose e l'amore tormentato, paragonando un rapporto di coppia a situazioni estreme, come dimostra appunto il verso "Questo amore è una camera gas". Bella canzone che ci ha rifatto vivere il 1984, anno in cui ci fu l'esplosione dei primi fast food. Proprio l'Italia visse uno shock culturale, perché proprio nella città di Milano si consolidò il successo dei burger, la prima vera catena italiana di fast food all'americana. Quindi per la prima volta gli italiani iniziarono a far la fila per mangiare hamburger e patatine fritte all'interno di locali con grafiche pop e menu a prezzo fisso, quindi anche le insegne innovative, cambiando per sempre un po' le abitudini dei pasti fuori casa dei più giovani. Quindi ci fu questa moda, e la generazione X lo ricorda, così come anche quelle antecedenti, ma ancora oggi ci sono queste realtà, quindi anche i giovani d'oggi vivono questo momento. Poi salutiamo Angela da Collegno, che l'altro giorno ci ha scritto: complimenti per tutto con il pollicione lì su, siete bravissimi con il cuore. E poi ma non dite celebrissima, ma celeberrima. Sì, sappiamo che il gergo esatto è celeberrima, però ogni tanto anche trovare qualche parola che non esiste nel vocabolario, modificarla e lanciarla in diretta è cosa divertente da fare. Però brava, che questo dimostra che siete attenti e che tendete bene le orecchie. Un abbraccio grande per te, la prossima canzone che abbraccia la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, con un'orchestra che fa parte del Centro Italia, l'orchestra di Mario Riccardi, con la canzone intitolata Oceano. E ci facciamo un viaggio nel mare, no, nell'oceano, come dice il titolo della canzone. Prego regia.

sei per me, dedicato un pensiero anche a coloro che hanno fatto quelle crociere transatlantiche che attraversano l'oceano e vedono proprio un oceano di acqua, perché lì prende il nome oceano perché ti guardi intorno e c'è un sacco di acqua, quindi c'è proprio un oceano, un'immensità di acqua. 3313356565 ci ha scritto Maria da Luino Varese. Ciao Wilmer, signor Wilmer, buongiorno signor Wilmer, cioè è tanta roba e non avevo mai letto in questi anni, in questi secoli di conduzione il signor, cioè il signor, da un certo, cioè dovrei mettere la cravatta per questo messaggio. Sono Maria da Luino Varese, per cortesia se mi puoi far sentire Madonnina dei Riccioli d'Oro, beh con appunto il signor, appena pescheremo la carta e tante volte quando la chiamiamo lei come per magia balza, supera tutte le carte, arriva sopra, la peschiamo, vediamo se è proprio lei. Vedi, guarda, la chiamiamo e arriva la carta della canzone acustica. Allora ce la cantiamo subito, ti accontentiamo all'istante, ringraziandoti che ci hai mandato un messaggio, e ti invitiamo e invitiamo tutti a intonare questa canzone.

e l'ultima parte era la melodia delle note che eseguiva solitamente la fisarmonica in questa parte di canzone. Grazie del messaggio. Altra carta, altra generazione in arrivo, ed è il momento della generazione silenziosa. Con un tuffo nel passato, domenica è sempre domenica, non è che poi uno pensa domenica, anche se effettivamente ogni tanto capita che ci sono dei giorni, soprattutto quando ci sono le feste a metà della settimana, dove uno dice, anche se magari la festa di mercoledì sembra quasi domenica, quindi in realtà questo titolo potremmo un po' sfatarlo. Domenica è sempre domenica, la voce di Mario Riva. A

Simona 40 insieme a Sara, il sogno mediterraneo con questa canzone. Siamo passati dalla generazione silenziosa dell'orchestra da ballo con questa canzone, e se uniamo i due titoli viene fuori una frase di senso compiuto: amami, domenica è sempre domenica. Mentre invece Domenica è sempre domenica è una canzone del 57, resa celebre proprio da Mario Riva come sigla della trasmissione Il Musichiere, poi cantata anche da Renato Rachel o Rachel, Rachel, giusto Marco? L'ho pronunciato bene Rachel? Mi ricordavo che già una volta mi corressi quando nominammo questo nome. È una canzone che appunto celebra la spensieratezza e il valore del riposo e della felicità semplice, quindi anche ai tempi c'era un po' l'inizio della vita caotica, un po' frenetica, mentre la domenica è quella giornata dove ti rilassi, ti vivi le 24 ore in tranquillità. E in quell'anno vediamo qualche fatto simpatico. E beh, qua meno male che sono nato dopo. A Milano e a Roma i cinema decisero di vietare l'ingresso ai giovani con i capelli troppo lunghi o abbigliati da ribelle. La misura serviva a evitare i frequenti schiamazzi e i balli scatenati tra le poltrone durante le proiezioni dei film, soprattutto quelli di rock and roll, perché è stato anche un momento in cui c'erano questi film con un po' di rock and roll, e allora lì ti veniva voglia di ballare. Poi se c'era lo spazio, ogni momento era ghiotto, ed effettivamente c'era il momento dei capelli lunghi, dei pantaloni a zampa di elefante in quel periodo, e allora si pensava tante volte l'abito non fa il monaco, no? Quindi uno, da come si veste, vieni subito giudicato, e iniziavano un po' a fare un po' una sorta di scrematura all'ingresso. Poi in realtà non è vero che l'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito, diciamolo questo. Ti è piaciuta questa? L'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito. E con questo andiamo a pescare la prossima carta. Generazione Millennials, sono cresciuti masticando le vibrazioni con la canzone dedicato a te. A chi? A te, a te, sì, a te che ci stai ascoltando, ci stai vedendo in questo istante. Proprio a te, dico proprio a te.

Canzoni anno 2003 con appunto questa canzone che ai tempi il frontman Francesco Sarcina dedicò la canzone alla sua compagna dell'epoca Giulia Tagliapietra. E c'è un aneddoto simpatico su questo videoclip, perché fu girato interamente, nel senso che il schiacci rec si registra lunghissimo piano sequenza senza stacchi di montaggio, dove la telecamera segue fedelmente la ragazza interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia, che esce dal portone della sua casa a Milano, cammina lungo il Naviglio Pavese, incontra uno alla volta i membri della band impegnati in attività quotidiana. Il batterista era fuori dal portone, il bassista nelle vesti di un cameriere, il chitarrista mentre dipinge un quadro per strada, il cantante che passa pedalando in bicicletta. Però carina l'idea di registrare in presa diretta, ed erano appunto le vibrazioni con Dedicato a te. Ora invece sentiamo altre vibrazioni che ci portano indietro nel passato, con un tuffo nell'archeologia del liscio, con la storia, con dei video che sono davvero delle reliquie, quindi siete fortunati voi che seguite questi video attraverso la televisione e siete anche fortunati per seguirli attraverso la radio. La Mazzurca di Periferia quest'oggi ci attende nella versione dell'orchestra La Nazionale. Ci colleghiamo quindi ora con l'archeologia del liscio.

0: mazurka di periferia.
1: La mazurka fra le più ballate in tutto il mondo. Lo sappiamo che qualcuno in questo istante si è messo a ballare, ma soprattutto anche a cantare sottovoce, perché ci sono delle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, che ci fanno proprio venire voglia di ballare, di cantare senza pensarci su due volte. E questa ovviamente è una di quelle. Vi ricordo, per scriverci, il 331-335-6565 per chi volesse mandarci un saluto, un sms, un whatsapp, magari suggerirci una canzone che ricorda un periodo di vita, magari qualche aneddoto simpatico vissuto, ben volentieri lo andremo a raccontare. Poi soprattutto il consiglio pratico è quello di seguire Radio Liscio, di scaricare l'applicazione, perché davvero è un'applicazione che a 360 gradi ha davvero un ecosistema all'interno, dove ci sono appuntamenti, dove ci sono le notizie, dove c'è la possibilità di seguire tutte le dirette in seduta stante. Davvero un'applicazione ricca, che occupa anche poco spazio del telefono, e poi è comoda e va anche in macchina per chi magari vuole seguirci in tutto il mondo. Attraverso il Bluetooth l'applicazione parte in automatica e fa sentire le tante canzoni da ballo. Altra carta, arriva la canzone acustica e ci cantiamo un brano che voglio dedicare a un caro amico, che ogni tanto abbiamo il piacere di sentirci ed è un piacere parlare di musica, perché è stato un personaggio importante della musica da ballo e anche della musica italiana, il grande Vico Cera, che è stato autore, genitore di questa canzone.

Ed era Guarda, lanciata nel 1968 dai Rogers, grande successo che davvero continuiamo ancora a ballare tutt'oggi, e spesso volentieri l'orchestra da ballo vanno a ripescare questa canzone che è sempre un evergreen, che ha attraversato generazioni ed è sempre un riempipista dove ci si abbraccia, si balla lentamente su una barra due mattonelle al massimo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Affida una lacrima al vento. Salvatore Adamo, a te la linea.

C'è Ero Scandiuzzi in diretta quest'oggi con questo video intitolato Noi che cantiamo, che ci ha rifatto vivere un periodo degli anni 2000 con questa canzone che hanno fatto insieme tantissimi spettacoli, una grande amicizia che davvero hanno portato un grande valore, un grande peso alla musica da ballo. E prima invece abbiamo ascoltato Affida una lacrima al vento, che se ci pensiamo certe volte è il vento che ci fa venire la lacrima. Non so se vi è mai capitato il colpo d'aria dove ti lacrimano gli occhi, quindi dovremmo un attimino col Marco Sasso, il nostro regista, cambiare un po' la canzone, Affida una lacrima al vento, modificarla un pochettino, perché sei d'accordo anche tu che è il vento che ci fa lacrimare gli occhi e non è una lacrima. Vabbè, detto questo, procediamo nella prossima direzione, ma anzi andiamo a ricordare un pochettino quando è nata questa canzone di Adamo. Nel 1968, in quell'anno, c'era la nascita dello stile beat e soprattutto dei jeans. I blue jeans divennero il capo d'abbigliamento universale per eccellenza, che inizialmente furono pensati per l'utilità nel lavoro e poi dopo invece per quanto riguarda una moda di uscita.

arrivarono le camicie con i fiori, dove ogni tanto dovevi versarti dell'acqua sopra. Questo va specificato, perché sennò poi i fiori nella camicia appassivano, i colori psichedelici e le giacche di velluto, lì l'acqua non dovevi versartela. Poi c'erano i sandali di cuoio e i primi scarponcini scamosciati per quanto riguarda i piedi. Ti è piaciuta quella delle camicie a fiori, che ogni tanto dovevi bagnartela? No. Se no il fiore, vabbè, questa non era carina. Se state ridendo, ci fa piacere. Se no, ci facciamo salvare dalla prossima carta generazionale. Torna la generazione X con questa canzone, che chiediamo scusa per coloro che non hanno capito la battuta. Perdono, e in aiuto arriva Caterina Caselli. Prego, Caterina.

Perdono, perdonare, perdonare, perdono. Se suddividiamo le parole, era il 1966 e il testo appunto racconta di una ragazza che chiede umilmente scusa all'ex fidanzato per averlo tradito, esprimendo il desiderio di tornare insieme. Nello stesso anno però il testo fece un po' discutere perché appariva come un passo indietro rispetto all'emancipazione femminile urlata nel suo precedente successo con Nessuno mi può giudicare. Quindi in una canzone dici una cosa e poi nell'altra ne dici un'altra che va un po' in contrapposizione, però queste sono ovviamente pensieri, anche perché ci sono delle canzoni che nascono e quando la canzone nasce è giusto farla, cantarla e farla cantare poi ovviamente a tutti. E nel 66 ci fu la prima storica Coppa dei Campioni nel basket. Cari amici amanti del basket, vinse la pallacanestro l'Olimpia Milano e divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, sponsorizzata allora dalla Simmental, guidata dal leggendario allenatore Cesare Rubini. Fu una finale tesa, quella a Bologna, contro gli storici rivali dello Slavia Praga per 77-72 e fu l'inizio del dominio europeo del basket italiano. Quindi il 66 per quanto riguarda il basket è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Marco, poi ci salutiamo, ma mamma mia come passa in fretta il tempo, ma domani torneremo, ci rifaremo con altre canzoni, altre notizie e altro divertimento con la melodia italiana. Ora orchestra da ballo contemporanea, arriva Marianna Lanteri con Un mondo a colori. Il mondo è bello, dobbiamo vederlo a colori come se vivessimo dentro l'arcobaleno. A te la linea, Marianna Lanteri.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Nel continente nero,
2: Barabonzi, bonzi, bo.
1: Alle falde del Kilimanjaro.

nota di questa canzone ci salutiamo, ci vediamo e ci sentiamo ovviamente in radio domani. È stato bello anche quest'oggi e concludiamo con questa canzone che è Lalli Galli per eccellenza e ce lo stiamo già ballando in sottofondo. Alziamo il volume e la finiamo insieme.

0: Nero. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1.100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente, ciao! Buon martedì 21 luglio 2026. Ecco, mi sono dimenticato di fare la barba. Vabbè, la faccio durante il primo disco, siamo in diretta, quindi... Vabbè, avessi dei problemi, non ce li ho. Ciao cinghia, quella oggi... La camicetta hawaiana su oggi, sì. Anche perché stamattina, la prima mattina, dopo parecchie mattine che ho spento il climatizzatore, sono 25 gradi, quindi si sta bene anche senza. Come va? Ieri vi ho lasciati un po' in braghe di tela, ma avevo un impegno che... La sanità pubblica ormai gli appuntamenti te li dà a 5 mesi, quindi pensa te, non puoi assolutamente cambiarlo. Era un impegno che mi avevano preso alla fine di febbraio per il 20 di luglio, quindi non potevo mancare. Ma stamattina rigorosamente diretta, 11:04 e oggi pomeriggio questa novità per la quale sono addirittura stupefatto. Sarò ospite della vita in diretta su Rai 1 alle 16:10. Chissà cosa vorranno sapere da me. E vedremo di farglielo sapere. Cinghia, cosa vorranno sapere da me? Non lo sa neanche lui. Allora, oggi, 21 luglio 2026, è il 202esimo giorno dell'anno. Ne mancano 163 a fine anno ed è San Lorenzo da Brindisi ed è la giornata mondiale del cane, che viene considerato l'animale migliore amico dell'uomo. Molti non sono d'accordo, dicono no, il gatto è un pochino più diffidente, è più permalosetto. Io ce l'ho una gatta in casa che quando cerchi di prenderla in braccio fa cosa vuoi? Perché? Fa 2 passi indietro? Ma vuoi toccarmi? Ma sei matto? Mentre invece il cane, appena allunghi la mano, diventa matto. Poi io ho sempre sotto gli occhi il cinghia e Lillo, che Lillo è, non posso chiamarlo un cane, una pantegana pelosa, perché queste sono le dimensioni, però affettuosissimo quando è nelle braccia del suo padrone. È lì che si, come diceva la mia nonna, si dislingua, proprio si scioglie. E quindi oggi giornata mondiale del cane, diamogli un regalo, una pappetta speciale, una carezza in più. Io ne ho 2, una cagnolona che si chiama Charlotte, che poi è diventata subito Charlie perché Charlotte diventa troppo lungo, Charlie, che è una simile terrier, e il suo figlioletto fatto con non si sa chi, che non sappiamo ancora neanche che dimensioni avrà, perché adesso cos'ha, 4 o 5 mesi, sta crescendo, e lui si chiama Ercolino perché ha queste dimensioni che ci dà l'immaginazione, l'immagine di un cagnone bello forte, per cui Ercolino, ma anche lì Ercolino è troppo lungo, è diventato Lino e quindi non se ne parla più. Allora, primo brano di oggi, cominciamo, bella la scaletta, siamo in Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che poi sarebbe una delle trasmissioni di Radio Lition Summer Edition, e dalle 11 alle 13 tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, la replica a mezzanotte e una replica di solito il venerdì, la domenica mattina dalle 11 alle 13. Siamo collegati con ben 3 televisioni, gruppi di televisioni, che sono Prima Antenna TV per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Studio 1 per la Lombardia e Network Teleantenna per Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ho detto tutto. Ah no, siamo in replica perché voi sapete che ad agosto Radio Liscio va in vacanza, quindi questa trasmissione di oggi 21 di luglio è in replica martedì 18 di agosto. Fiato, una mia età.
Luna Italiana, primo brano di oggi, lei brava, bella, Anna Maria Allegretti. Cinghia, vai, schiaccia il bottone e faccio la bella.

Tanto, pensa, mi è venuta una bellissima idea, perché le idee poi nascono così. Mettere una bella canzone di sottofondo, anche una di quelle famose, e poi cominciare a farsi la barba. Sono completamente sbarbato. Vi è piaciuta la canzone? Il tempo di farsi una barba. Che pubblicità sarebbe per un rasoio elettrico? Che pubblicità sarebbe? Adesso me la ruberanno subito qualcuno. Le idee vengono così, se uno le vuole avere ce le ha. Allora, l'Anna Maria Allegretti, l'una italiana, e devo dire che il Supremo, il pugno, oggi era particolarmente ispirato dalla luna, perché è partito a tutta luna con la trasmissione di oggi. L'una italiana, Anna Maria Allegretti, primo vintage di oggi, luna di Gianni Togni. Allora, al primo posto all'epoca, nel 1980, c'era l'Ape Maia della Katia Svizzero, che troneggiava davanti a Video Killed the Radio Star dei Buggles e Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, Una giornata uggiosa di Lucio Battisti, e subito dopo entrò in il parade questa luna di Gianni Togni. Quindi all'epoca, 1980, bam bam bam, ci dava di brutto. Dopo mi occupo dei messaggi. Adesso via via via via via. Gianni Togni, luna. Gianni Togni, ragazzo del 56, un bambinetto.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Beh, l'avrete senza dubbio correlato, perché il nostro Supremo ha programmato tutta questa luna all'inizio della trasmissione di oggi, perché oggi sono 57 anni, 20 di luglio 1969, che l'uomo è andato a sgambare sulla luna. E io me lo ricordo perché seguì tutta la trasmissione seduto sulla moquette di uno studio delle Grandes Ondes di Radio Monte Carlo francese, con un bravissimo animatore che si chiamava Michel Cogoni, che intrattenne per tutta la notte la gente per descrivere, e lui era collegato direttamente con lo studio in America per seguire quello che fu l'evento, l'allunaggio sulla luna, e intanto faceva la descrizione, mandava musica e tutti quelli della radio, sia italiana che francese, che erano interessati, erano lì nel suo studio di trasmissione, che era bello grande, me lo ricordo, seduti ad ascoltare con un televisore in bianco e nero che ci faceva vedere anche le immagini. Esattamente 57 anni fa, 20 di luglio 1969, con le emozioni di vedere il primo saltello con sbuffo di polvere sulla luna. Ed è per questo che abbiamo cominciato, il pugno ha deciso di cominciare tutta la trasmissione con la luna. Ma adesso i messaggi. Allora, ciao Ettore e un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Dai, c'è sempre. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella. Qui siamo sul network Teleantenna. Tanti saluti da Irma di Imperi e buona trasmissione. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Ciao Ettore, da Giampiero e Giovanna di Villafranca, in provincia di Asti. Per favore, puoi farci sentire Emozioni di Lucio Battisti? No, Battisti oggi non ce l'ho. Grazie, ciao, sarà per domani. Ciao a tutti, potete ascoltare Piazza Grande di Lucio Dalla. Aspetta che... No, non ho neanche Lucio Dalla oggi. Comunque oggi ho dei bei nomoni, attenzione, nei vintage. Grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Quando uno scrive così è il Paolo di Genova. Una canzone di Tony Dallara. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori da me, nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore Cinghia, Canzoni senza frontiere. Mi fa piacere seguirti Ettore oggi su Rai 1. Anch'io sono curiosa. Anch'io, non so che domande, cosa vorranno sapere. Potrei ascoltare La Terza Età. Un affetto Enza a Torino per Mantella. Ma sai che sei fortunata? Allora, in trasmissione adesso era in scaletta programmata La Terza Età di Roberto Polisano. Più di così. Ma Enza, ma cosa sei? Ma una veggente? Una visionaria? Una sensitiva?

Allora, era la terza età di Roberto Polisano. Ciao Ettore e Cinghia, le mie nipoti Michelle and Emily vogliono dirti che piace molto Maccheroni Mambo. In questo momento stai facendo sbrodolare il Cinghia. Graziella da Vergnasco, perché non sbrodola? No, adesso fa il modesto lì che fa Invece gode come un matto, perché il cartone animato della canzone l'ha fatto lui con l'intelligenza artificiale e sta avendo un grande successo. Piace. L'idea gliel'ho data io, però, l'idea gliel'ho data io e non può negarlo. Diciamo che è stata un'elaborazione a due. Poi lui è stato bravo a realizzarla, perché io non sarei neanche saputo dove schiacciare il bottone. Oh, ciao Ettore. Nicola da Perth, in Australia. Mi potresti far ascoltare My Way? Beh, non ce l'ho in scaletta oggi, ma domani te la mando. Versione di Frank Sinatra, ovviamente. Era la canzone preferita da Frank Sinatra. Non me l'ha detto lui, anche se io l'ho incontrato una volta al Pirata di Roquebrune di Mentone, e mi disse anche tre parole in italiano che io registrai, perché avevo il registratore con me, e fece segno di passare in mezzo a tutte le sue guardie del corpo e mi disse: saluto tutti gli italiani. L'ho passata per 5 mesi in radio, 5 volte al giorno, quella frase detta da Frank Sinatra a me, la disse a me. Ciao Ettore, mia moglie, oggi ti seguiremo su Rai 1, l'avete in diretta 16:10, grazie. Da Alessandro e Monica di Budrio, in provincia di Bologna. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, a Carla, a Guerino Paolo, a nonna Rina. Io sono bisnonna, ma sono giovane, sono quarta età. Ciao Isabella, così si affronta la vita, anche con la quarta, e ti auguro di arrivare alla quinta età. E vai, ma perché essere così micragnosi? Anche la quinta età. Allora, Renato Zero, secondo vintage di oggi, appunto parliamo di quarta, quinta, terza età, i migliori anni della nostra vita. Allora, era la versione italiana di, c'era un film, The Best Years of Our Lives, del 46, pensate, Classe di Ferro, era un film di William Wyler. E venne fatto i migliori anni della nostra vita da Renato Zero. Fu pensato e composto, doveva farla Giorgia, la quale rifiutò. Allora Renato lo propose a Loredana Bertè per eseguirla in duetto e lei rifiutò, essendo ancora fortemente provata, perché era appena scomparsa sua sorella, Mia Martì. La canzone la incise Ornella Vanoni, ma all'ultimo momento decise di non includerla in dischi, e alla fine la proposero, dissero a Renato Zero: ma cantatela tu. Lui la cantò, è diventata uno dei suoi più grandi successi del 1995, dall'album Sulle tracce dell'imperfetto. I migliori anni della nostra vita, da Loredana alla cognata Graziella di Vergnasco, Renato Zero.

Ma bravo questo ragazzone del 50, Renato Zero, è bravo, dai, è bravo. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Grazie per la canzone di Renato Zero, lo adoro. Graziella da Vergnasco, l'avevi chiesta e io te l'ho mandata. Buongiorno Ettore e a tutta la redazione, sono Franca da Bergamo. Mi fai ascoltare Balocchi e Profumi di Luciano Faioli. Grazie, siete fantastici. Mamma, mormora la bambina. Ciao Ettore, potresti farmi ascoltare Chi fermerà la musica dei Pooh? Grazie mille, Stefano Gabriella. E poi c'è Elisabella Sagermano, che ha il suo T9, evidentemente batte come può. Vuole sentire Canterini Caseli, la canzone Perdonami. Va bene Isabella, la Caterina Caselli con Perdonami. Isabella Sogermano che saluta me, mia moglie, mia figlia. Ciao, ciao Ettore Andenna. Ciao, ciao Isabella Sogermano. Allora, 11:34. A lui che ama il mare. E poi c'è chi ama la montagna. Quest'estate la montagna sta risalendo, col caldo che ha fatto la montagna, puff, sta risalendo moltissimo e tutti vanno anche oltre i 1500-1600 metri perché fresco, anche se oggi, devo dire, giornata 26 gradi in questo momento, stupendo. Dicono che sarà così fino al 28-29. Allora oggi è il 21, vuol dire che abbiamo più di una settimana di temperature vivibili. Qui per esempio nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, non supereremo i 30 gradi, che è al bacio, come si dice. Poi invece pare che i primi di agosto l'anticiclone dice: uè, allora? Cos'è? Perché mi volete cacciare via? No, no, io torno. Sta a casa tua. Si sta bene a casa, lì, sul deserto del Sahara, lì, bello tranquillo, bello paccioso. Cosa vieni qua in vacanza? Che ti fa male, devi passare sul Mediterraneo, ti riempi di umidità. Poi da vecchio, caro anticiclone, ti verranno tutti i malanni alle ossa. Sta lì nel Sahara, non venire qua. A lui chiama il mare Gianni Valfusi.

Italia, Canzoni senza frontiere. Altri messaggi, 331-335-6565, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp qui a Canzoni senza frontiere. Mario Bellovino. È distratto, sì, ti sei distratto. Come sei fatto?

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava,

Allora, ho visto sul radar, perché io guardo il radar, che c'è Buriana Brutta su Brescia, su Verona, su zone verso il Veneto, sta spostando di là. Qui non dovrebbe succedere assolutamente niente per le prossime 12 ore. E difatti adesso abbiamo avuto inghippi sul segnale che va alle televisioni, ma che ce ne cale, noi andiamo avanti imperterriti con il nostro programma. Dovreste avere il liner jingle che era previsto adesso, no, lo mandiamo dopo Fred Buscaglione, dai, che è il terzo vintage di oggi. Allora, terzo vintage di oggi, Guarda che luna, una canzone stupenda, all'epoca la cantavano tutti.

Guarda che luna. E il cantautore torinese la incise purtroppo poco prima della sua morte. Ebbe un grandissimo successo perché era una ballad un po' nostalgica di un uomo intriso di tristezza e malinconia perché ripensa alla donna che lo ha lasciato. Una canzone notturna che comincia con il celebre Incipit del Chiaro di Luna di Beethoven. Se lo ascoltate, la sentite subito. Fred Buscaglione e i suoi Aster Novas nel 1959. Guarda che luna!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: I vinili, no, volevo sentire cosa incatenava il cinghia, se mandava il disco che era previsto, i vinili 11:48. Non volevo perdermi questo vinile, perché sapete che i vinili fino alla fine della prossima settimana concluderanno la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica che venne stilata dalla rivista Rolling Stone alla fine del secolo scorso, quindi siamo alla fine del 1900, e fu la prima. Poi l'hanno rinnovata nel 2001, 2004, 2012, 2021, 2024, e è cambiata parecchio, perché nell'ultima versione rispetto alla prima ci sono ben 220 canzoni nuove, ma ne parleremo da settembre. Allora, questa è 14ª, siamo veramente sul Monte Olimpo delle migliori canzoni di sempre, ed è l'ultimo brano che hanno inciso i Beatles prima di separarsi nel 1970. Ed è una canzone che Paul McCartney disse che gli venne ispirata da un sogno che fece. Io i sogni che non me li ricordo mai, lui invece, anche quello serve, se li ricordava, e si ricordò di aver sognato sua madre Mary, che è bello come mia mamma, anche lei si chiamava Mary, che era morta di cancro quando lui aveva 14 anni, e lui già, c'erano dei dissapori tra i Beatles, già stavano pensando di separarsi, e la mamma in sogno gli disse di lasciar correre, to let it be, che tutto si sarebbe aggiustato, lascia che le cose siano come saranno, ma vedrai che tutto si aggiusta. E lui ebbe l'idea di scrivere Let It Be. Let It Be, 1970, The Beatles, nella classifica al 14° posto delle 500 canzoni più belle di sempre.

Grandissimi, Let It Be, 1970, i Beatles. Allora, un'interazione fra animatori e ascoltatori o telespettatori. Voglio sapere se ci state vedendo su Teleantenna, quindi se state guardando su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio o la provincia veneta di Belluno, mi battete un colpo, mi dite se state vedendo la trasmissione, perché pare che ci siano problemi tecnici causa temporali sui collegamenti col server. Per esempio, in questo momento siamo in difficoltà su Piemonte e Lombardia, mentre pare che Teleantenna funzioni. Ma ditemelo voi, funziona? Ci vedete? Wow! Viva viva! Mandate un ti vediamo, ti vediamo, ti vediamo. Sì, ok, va bene. In modo che così ci confortate un po'. La radio sta funzionando, attenzione. È la televisione che ha qualche problema in questo momento. Siamo all'ultimo brano di oggi. A proposito, anche se non ci vedono, io saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Ricordatevi, oggi pomeriggio 16:10 sarò ospite della Vita in diretta su Rai 1. Non so cosa mi chiederanno, curiosità per tutti. Se volete guardare, anzi se guardate mi aiutate, perché se vanno sugli ascolti magari mi invitano qualche altra volta. Allora, Splende la luna blu della Federica Cocco conclude questa prima ora di Canzoni senza frontiere qui su Radio Lition Summer Edition.

0: messaggio caduto totalmente nel vuoto, ma din don, quindi non so se state vedendo o non state vedendo, la radio va, quindi io faccio la trasmissione in radio, guardo lo stesso, comunico con voi in videocamera, ma sarà quel che sarà, perché tanto ora ci sono le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

0: 10 e 5. Questa è Canzone Senza Frontiere. Oggi è il 21 di luglio, martedì 2026, è il 202esimo giorno dell'anno, ne mancano 163 a fine anno ed è San Lorenzo da Brindisi ed è la giornata mondiale del cane. Bau bau bau bau, il cane, fategli una coccola in più oggi. È la giornata mondiale dedicata a lui, l'animale che viene considerato il più amico dell'uomo, degli amici degli uomini, il cane. Io, Lino e Charlotte qui fuori che stanno gironzolando, felici anche loro che oggi è un po' più fresco, 26 gradi, di solito a quest'ora eravamo già a 30-31, invece 5 gradi meno, tanta roba. Allora, questa trasmissione andrà in onda, in replica, il 18 di agosto, quindi se per caso state ascoltando la replica, oggi 18 di agosto, è il 230esimo giorno dell'anno, ne mancano 135 alla fine dell'anno, è Sant'Elena ed è la giornata mondiale fantastica del Never Give Up, è il Never Give Up Day, non mollare mai, boia chi molla, il Never Give Up Day, la giornata in cui bisogna resistere, tenere duro qualsiasi cosa succeda, perché domani è un altro giorno e quindi magari le cose cambiano. Il 18 d'agosto questo, quindi la replica del 21 di luglio. Allora, primo brano di oggi, La danza della luna, anche qui cominciamo la seconda ora con la luna, in ricordo che oggi sono 57 anni da che l'uomo è sbarcato sulla luna, 20 luglio 1969. E io ero lì ad ascoltare come tutto il mondo praticamente. Quando è che non eravamo mai andati sulla luna? Wow, siamo sulla luna! Puff. C'era tanta polvere e un piccolo passo, ma un grande passo nella storia dell'uomo. La danza della luna di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Pensa te che binomio di voci e di macismo. Oh!
1: 12 rintocchi della mezzanotte.

Bah, l'avrei fatta ad Halloween questa canzone, perché la supponenza, un po' l'arroganza, un po' la presunzione di imitare Michael Jackson in Thriller da parte dei due mi lascia molto e di molto perplesso. Ma noi andiamo avanti senza assolutamente girarci indietro, l'ho fatto. Continua con la Luna, proprio oggi omaggio alla Luna, ci siamo allunati 57 anni fa, la Loredana Bertè, che nel 10 anni dopo che l'uomo era allunato, nel 1979, allunaggio 1969, Loredana Bertè 1979, cantò uno dei suoi brani più famosi, pubblicato nell'estate, e fu uno dei tormentoni dell'estate del 1979, e La Luna Bussò. Allora, rimase nei primi 10 posti della Hit Parade per 8 settimane consecutive, questa La Luna Bussò. La canzone che portò per la prima volta il reggae in Italia fu composta da Mario Lavezzi, siamo amici su Facebook, con un testo di Avogadro Pace, e eccomela qua. Loredana Bertè, una ragazza del 50, e La Luna Bussò, partecipò al Festival Bar, ma senza ottenere un grandissimo successo. Quell'anno il Festival Bar lo vinse Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. E 1979, basta, andati indietro di quasi 40 anni. Non so ancora se ci vedete. Il reggae, dai,

Era la Loredana Bertè in La Luna Bussò. Ciao Ettore, da circa tre quarti d'ora ti seguo in radio dal momento che il collegamento video con Studio 1 è andato a farsi benedire. Oh, uno che risponde. Ovviamente non mancherò oggi su Rai 1, 16:10, mi raccomando, in diretta su Rai 1. Silvano di Busto Arsizio. Sì, lo sappiamo, è saltato il collegamento con tutta la parte nord-ovest d'Italia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Pare che funzioni su Teleantenna, quindi Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ma non stiamo capendo il motivo per cui, cioè non dipende da noi, attenzione, noi il segnale lo stiamo mandando, sono i server che si stanno paziando. Vediamo un po' com'è il casino del radar, il tempo, perché può darsi che ci siano stra. Allora, live Radar Italia, eccolo qua, ci sono, c'è un disastro in, ma no, è su Venezia, è tra Verona e Venezia, Parma, Mantova, Macello è lì, non so se questo dipende, qui non c'è niente. I server nostri sono in Germania, figurati. Cosa c'è in Germania? Aspetta che qua no, non c'è niente, tutto bello pulito. La Germania è tutta bella pulita, non ci sono temporali in atto. Non so cosa dirvi, per cui la radio funziona. La radio liscio funziona in tutto il mondo in questo momento. Mi ha scritto anche da Perth, uno degli amici che ci segue dall'Australia, e che Nicola da Perth, Australia, mi potresti far ascoltare My Way, te la metto domani. Allora siamo basta, finito l'argomento luna, ne abbiamo passate quattro che inneggiavano alla luna oggi per l'allunaggio del 69, di cui oggi ricorre l'anniversario, 20 di luglio. Adesso Marco il Clan, relax, relax, con Fammi una carezza.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Con questa canzone, tutta vestita in giallo evidenziatore, ha vinto la settimana del ballo liscio. Lei, Elena Cammarone, in

volare. Era la Elena Cammarone che ci ha portato al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Siamo alla 13ª posizione. Ormai ci siamo, la settimana prossima arriviamo alla fine delle canzoni in classifica, delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Allora, in 13ª posizione c'è questa, In the Air Tonight. In the Air Tonight la fece Phil Collins nel 1981. Phil Collins, che è stato uno dei componenti dei Genesis e che si sono separati, poi si sono riuniti, poi si sono separati, poi si sono riuniti. Avevano questa forma di amore, di coesione molto ballerino. E lui in particolare, c'è stato un momento della sua vita che si è chiesto: sono troppo in scena. La gente alla fine si stufa, mi sta vedendo troppo, per cui un po' si ritirava, un po' ritornava, un po' si ritirava, un po' ritornava, però, colpa anche sua, ha fatto canzoni, ha suonato con i Genesis, ha fatto le tournée, ha fatto film, ha fatto telefilm, ha fatto partecipazioni a Miami Vice, per esempio. Questa canzone, In the Air Tonight, Nell'aria stanotte, era una delle prime canzoni pop rock che venne utilizzata per entrare in una serie televisiva. Allora, la canzone parla di un astio nei confronti di un'altra persona, interpretata con un Oh Lord, astio che fa maturare un desiderio di vendetta, ma proprio vendetta cattiva. Guarda, se tu stessi negando e io sono lì, non ti do neanche una mano. Poi cercò di giustificarsi, perché detto: ma sei un violento. E lui dice: no, ma è figurato, che questo qui mi sta talmente sulle balle che se sta male non lo aiuto. Ok, questo è il senso della canzone. In the Air Tonight, Phil Collins, 13esimo nella classifica delle canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre, 1981.

Apri, finalmente è arrivato un messaggio. Loretta, che ci vede sul canale 90, quindi in provincia di Belluno. Oh, intanto sto facendo stamattina una mattinata in cui devo fare 2000 robe e cerco di avere il cervello sequenziale, se no divento un macello. Allora, Loretta, grazie intanto. Vi sto vedendo sul 90, Loretta da Belluno. Ok, quindi sappiamo che Teleantenna come network funziona. Quello staccato in questo momento in studio 1, Prima Antenna già è terminata la prima ora, quindi non c'è più, e va bene così. Ma la radio ha continuato a funzionare senza possibilità di errore. Allora, oggi, se state guardando la replica che va in onda ad agosto, Radio Liscio in vacanza, quindi la trasmissione di oggi, 21 di luglio, va in replica martedì 18 d'agosto. E che giornata mondiale è? Martedì 18 d'agosto è il Never Give Up Day, non mollare mai. E qui c'è una bella canzone, perché il Maurizio Medeo adesso ci canta Guai a chi molla, che è un inno al Never Give Up Day. È un inno, non mollare mai, guai a chi molla. Oggi 18 di agosto, giornata mondiale del non mollare mai, tieni duro, domani è un altro giorno, vai Medeo.

guai a chi molla, guai mai mollare. Resistere, resistere, resistere. Era Maurizio Medeo in Guai a chi molla. E siamo velocemente arrivati al quinto vintage di oggi. Siamo nel 1981, siamo a Sanremo, i ricchi e i poveri litigano. La Marina, cioè la Angela scopre che la Marina se la faceva col suo lui, le due pavoncelle nel pollaio litigano in modo asperrimo. L'Angela caccia la Marina dalla Marina in quanto entità fisica, persona, dal quartetto, che diventa un trio. Marina cerca di rientrare, ma non la fanno rientrare. Sei stata troppo brutta, cattiva, e non si porta via l'uomo alla tua compagna del cuore. E quindi da quel momento i ricchi e i poveri diventano tre e non più quattro. A Sanremo quell'anno, come trio,

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, intanto ho svelato l'arcano. Pare che in una zona qui del nord-ovest, mentre c'erano dei lavori in corso, il solito operaio un po' disattento abbia tranciato la fibra telecom, per quello che sono saltati tutti i collegamenti in un sacco di zone. Stanno lavorando alacremente per cercare di rinnovare. Quindi, se avete anche i telefonini staccati o altre cose di internet attaccate al telecom staccate, sappiate che qualcuno ha tagliato la fibra della telecom, il cavone principale della fibra telecom. Cinecalendario, eccolo qua. Il film abbinato ad oggi, 21 luglio, è Diaz, Don't Clean Up This Blood, Non Pulire Questo Sangue. Un film incentrato sui fatti della scuola Diaz, avvenuti al termine delle tre giornate del vertice G8 di Genova nella notte del 21 luglio 2001. Nel complesso scolastico Diaz, in quell'occasione adibito a centro stampa del coordinamento del Genoa Social Forum, una rete di movimenti e associazioni di contestazione no global, fecero irruzione in reparti mobili della Polizia di Stato, fermando quasi un centinaio di attivisti in quello che venne poi definito un pestaggio da macelleria messicana. Racconto corale, scritto dopo una lunga documentazione, Diaz vede come

0: protagonisti politici, attivisti, giornalisti, ognuno con un punto di vista che va a costruire una polifonia narrativa di raro dramma. Diaz, Don't Clean Up This Blood è il film documentario abbinato a oggi 21 di luglio. Mentre, per chi sta guardando la replica del 18 d'agosto, il film abbinato al 18 d'agosto martedì è Into the Wild, nelle terre selvagge, ed è, io l'ho visto, è veramente ti prende, perché è la storia di un fanciullo, di un signore che Mac Candles, la storia di Christopher Mac Candles, brillante neolaureato americano che nel 1992 abbandonò tutto per cercare una vita più autentica a contatto con la natura. Dopo aver donato i suoi risparmi a Oxfam, distrusse i suoi documenti d'identità, lasciò l'auto e partì in solitaria attraverso l'America fino ai boschi dell'Alaska, dove morì il 18 d'agosto a 24 anni di stenti in un vecchio autobus abbandonato. È tratto dal libro di John Krakauer, un film che alterna paesaggi maestosi e silenzi contemplativi. Allora, fu un film veramente che mi colpì molto, perché questo era determinatissimo, quasi autodistruttivo, a vivere questa vita al di fuori del mondo, del sociale. Voleva vivere in mezzo alla natura. Film bello da vedere, Into the Wild, nelle terre selvagge, film abbinato al 18 d'agosto, martedì, giorno della replica della trasmissione di oggi, che è il 21 luglio, martedì sempre, e che ci fa vedere adesso, ci fa sentire, vedere per quelli che lo vedono su Teleantenna, Vorrei tornare, del Fabio Cozzani.
1: La tradizione, quello, con il mio amico Marco Clan, vorrei tornare.

Vorrei tornare, era Fabio Cozzani. Allora, veloci, i nati e i morti di oggi. Nel 1956, il 21 di luglio, nasce Michael Connelly, uno dei miei autori di thriller preferiti in senso assoluto. Io adoro i thriller, ha fatto un sacco di film anche con i suoi libri, Debito di sangue di Clint Eastwood, hanno fatto The Lincoln Lawyer, hanno fatto Bosch, che è il suo, Harry Bosch è il suo personaggio principale dei libri di Michael Connelly. Oggi nel 1948, quindi ne fa 78, Beppe Grillo. Nel 2000 nasce Erling Haaland, il super capocannoniere, calciatore, centrava quella specie di bronzo di Riace di calciatore norvegese. Nel 1899 nasceva Ernest Hemingway, per favore, uno dei più grandi scrittori nella storia, soprattutto del secolo scorso, Il vecchio e il mare, wow. Cat Stevens è nato nel 1947, poi un grandissimo attore, io non lo dimenticherò mai, in Mrs. Doubtfire, Robin Williams, era del 1951, e tanti altri film, Capitano, mio capitano, e L'uomo del centenario, insomma ne ha fatti di bellissimi, soprattutto Capitano Uncino, Peter Pan, ma che bello, ma che bravo, era veramente eclettico. Così come eclettico, parliamo dei morti, è stato un mio carissimo amico Romano Battaglia, giornalista, inventore della Versiliana. È morto nel 2012 Romano, anche lui personaggio eclettico, vincitore del premio Bancarella, eccetera eccetera. E poi Tony Bennett, grande direttore d'orchestra, cantante americano, morto nel 2023. E siamo arrivati all'ultimo vintage per voi di oggi, una canzone stupenda del 1964 che rilanciò Mina dopo che era stata buttata fuori dalla Rai perché non le perdonavano il fatto che si era messa con uno sposato e ci aveva fatto anche un figlio. Ma lei tornò dicendo: è l'uomo per me, e nessuno osò più dirle niente. Mina, 1964, sesto vintage di oggi.

L'uomo per me, Mina. 2 minuti alla fine della trasmissione. Vi ricordo che adesso, appena finita la trasmissione, mi collego con Roma, proviamo il collegamento con l'immagine che vedrete oggi su Rai 1 alla Vita in Diretta. Sarà esattamente questa, perché io sarò qui nel mio ufficio, come quando faccio Canzoni Senza Frontiere, con la Manuela Moreno che conduce la trasmissione su Rai 1, e sono curiosissimo di sapere cosa vorranno sapere da me. Sono qua, a domanda rispondo. E adesso a domanda: qual è l'ultimo brano di oggi? Sogno Proibito, un bel valzer di Edmondo Comandini.

0: Oggi pomeriggio alle 16:10 circa alla Vita in Diretta sarò ospite. Chi vuol guardare guardi, mi farà piacere, poi ne discutiamo domani mattina cosa abbiamo detto, cosa ci siamo raccontati. Cinghia, grazie anche oggi, nonostante le vicissitudini, problemi di collegamento, ma non per colpa nostra, hanno tranciato il cavo della Telecom. L'appuntamento per domani, come sempre, dal lunedì al venerdì, con Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andella, che vi ringrazia, vi saluta e manda la sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
4: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
4: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Allora, in omaggio a Radio Liscio che è dalle parti dell'Emilia Romagna e tutti gli amici che vengono con noi a Gatteo da tanti anni, quanti siete che venite a Gatteo con noi? Un doverosissimo ricordo dei grandi Casadei.

0: ¡Viva Gueteo! ¡Viva la pesquera!
1: Grande. Andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo con la polca della fucilata.
0: Dedicata a tutti.

José Andrea Dañano. Allora devo fare? Allora mi hanno detto che mi obbligano, devo farlo? E allora lo facciamo, dai. Signori, dopo tanta allegria, un attimo di raccoglimento per un tango bagnato.

0: Luca Panama e il suo tango bagnato. A presto anche.
1: Grazie.
0: La mazurka asciutta.
1: Piantala. Brivido caldo per voi, Sogna d'Angelo, eccola qua, tutto per voi.
2: Rumba Benin.
1: Signora per voi, Sogna d'Angelo.

0: Sonia D'Angelo.
1: Brivido caldo. Grazie, gentilissimi.
0: Allora, sempre gentile richiesta, il cambio di chitarra è doveroso, maestro Romeo. Signori, la mia kizomba come

0: Luca Panama.
1: Grazie.
0: Come sabbia.
1: Grazie, meravigliosi. È arrivato il momento di baciarci. Andiamo con la baciata.
0: Baciata. Chi l'ha baciata?
1: E che ne so chi l'ha baciata? Ah, dillo te, non lo so. Sonia D'Angelo per voi, la baciata. Un volo leggero.
0: Proprio quella, sì.

0: Sonia D'Angelo.
1: Grande.
2: Grazie.
0: Ed è arrivato il momento del cia cia cia. Pronti? La fiesta me llama.
1: Vamos, vamos.

Grazie. Allora, ieri è uscito il video del nostro Alli Galli, mettiamoci in fila, tutti bene in fila, 80 voglia! Alli Galli, pronti, Alli Galli, tutti insieme, pronti, 3, 2, 1...

0: ahora Mambo
1: Luca Panama.
0: Grazie. Allora adesso andiamo con il mio ballo di gruppo. Hasta la vista sui passi del Cico Cico. Siete pronti? Hasta la

Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Say! Grazie! Ma torniamo in Italia con la Tara Andella.

una pizzica. Adesso facciamo un gioco, chiudiamo gli occhi, tanto paga lui, ce ne andiamo oltreoceano. Il maestro Romeo Natarella e il suo guitar boogie.

Rosso, Andrea Fuiano alla batteria, il maestro Romeo Natarella, The Guitar Man, Guitar Boogie.

0: Matteo Natarella.
1: Grazie.
2: Prego.
0: Grazie ragazzi. Allora, permettetemi di ringraziarvi dal più profondo del cuore e da parte mia dei ragazzi della meravigliosa serata che ci state regalando. Grazie a tutti voi. Grazie davvero dal più profondo del cuore. E adesso è arrivato il momento di voltare completamente pagina.

0: Luca Panama, i grandi successi della musica italiana
1: e anche oltre. Signori e signori, per voi
2: e che?
0: E a te ti toccano i grandi successi della
1: internazionale.
0: Musica internazionale.
1: Sogno d'angelo per voi. Anchael
2: Angel Melody Ghost.

0: Sonia D'Angelo.
1: Angelo e Melody, grazie, grazie.
0: E per concludere questo meraviglioso momento magico, il sax di Andrea Dagnano, le note inconfondibili della ronda Andrea Dagnano.

questa sera alla Peschiera le magiche note del sax di Andrea Dagnano, le inconfondibili melodie della ronda per voi questa sera, solo per voi, Andrea Dagnano.

0: Andrea Dagnano.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Ben ritrovati da Nikos, chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 19. Ritroveremo l'alta pressione sull'Italia con tempo stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore sulle Alpi. Temperature massime invece in pianura padana, prossime anche ai 35-36 gradi. Al centro anche qui 36 gradi in Toscana per una giornata soleggiata e calda dappertutto. Al sud tempo stabile, cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in molte località superiori ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno! Il sottoscritto è ufficialmente in vacanza, finalmente è cominciato anche per me il mese di agosto e sono partito, però nel farlo ho pensato anche a tutti quanti voi che puntuali siete qua sintonizzati ad Energia Contagiosa. Abbiamo realizzato un best of, il meglio delle nostre puntate che in questi mesi ci hanno accompagnato qui dalle parti di Radio Liscio, selezionato per voi, per tenervi compagnia, per farvi sorridere anche quando sono in vacanza. Torniamo, è giusto il tempo di ricaricare le batterie per avere sempre tutta l'energia contagiosa che serve. Buona puntata carissimi e buone vacanze, a presto!

E rieccoci insieme carissimi, ben ritrovati. Adesso parliamo di intelligenza artificiale. Perché parlo tedesco? Perché è arrivato questo studio. Ovviamente io li piglio tutti con le pinze sti studi. Però questo l'ha fatto Harvard, quindi non è che è proprio un'università così da due spicci. E salta fuori che ChatGPT sarebbe tedesco. L'ha rivelato proprio questo studio, che ha tirato fuori la sua identità, no? Perché riflette tutti dei valori molto occidentali. Vabbè, adesso vi racconto nel dettaglio di cosa si tratta. Allora, innanzitutto, come vi dicevo, l'ha fatto l'università di Harvard per determinare se ChatGPT possedesse una vera e propria identità culturale. Una bella domanda, un bel requisito, perché in teoria dovrebbe essere una specie di cosa superiore, senza né arte né parte. E quindi gli studiosi si sono posti una domanda ben precisa, ed è questa: se ChatGPT fosse un essere umano, da quale parte del mondo verrebbe? È interessante. Per scoprirlo hanno analizzato attentamente i suoi modelli di risposta, confrontandoli sistematicamente con i dati sui valori di decine di nazioni raccolti nel World Value Survey. Il risultato, dicono gli studiosi, è inequivocabile. Infatti, i valori che guidano il ragionamento e le risposte di ChatGPT parrebbero essere incredibilmente allineati con quelli dell'Europa occidentale. Nello specifico, incrociando poi tutti questi dati di oltre 60 paesi, la cultura che più si sovrappone al ragionamento di ChatGPT è quella tedesca. Ma chissà perché quella tedesca. E vabbè, sta di fatto che così si dice che ha una cultura algoritmica ben definita, no? E questa scoperta perché è importante? Perché smonta l'illusione di una risposta universale, prosegue l'articolo. L'intelligenza artificiale, essendo stata sviluppata in un contesto socio-culturale specifico, ne assorbe inevitabilmente i principi fondanti, capito? E quindi è che il rischio della risposta, tra virgolette, occidentale crei un po' il bias nell'intelligenza artificiale. Quindi se l'intelligenza artificiale dovesse dare un consiglio su questioni complesse, offrirebbe, questa è la domanda, una risposta veramente universale o una risposta dal sapore occidentale? Cioè, sono tutti quesiti che ci dobbiamo porre in questi tempi, perché poi effettivamente i ragionamenti delle masse vengono manipolati e veicolati anche da tutta questa nuova tecnologia. Per esempio, se un utente di un paese con cultura e valori molto diversi chiedesse aiuto a ChatGPT per una questione delicata, riceverebbe inconsciamente una risposta filtrata attraverso una prospettiva culturale dominante, differente dalla sua, capito? Quindi quelli di Harvard dicono che l'IA non parla a tutte le culture allo stesso modo e le risposte che otteniamo non sono affatto neutre, dice. Queste sono il risultato di una specifica cultura. Otterrete la risposta di un individualista occidentale, capito? Vabbè, è una riflessione ad ampio spettro. L'articolo è interessante, la notizia anche, però insomma ci fa riflettere come effettivamente, vedi, anche se tu non te ne accorgi, in qualche maniera c'è sempre qualcosa che veicola il tuo pensiero, e secondo me c'è da rifletterci su. Se vi sto veicolando a rifletterci su, ecco, adesso sono io che ho manipolato voi. Musica.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Donne, adesso una notizia dedicata soprattutto a voi, perché Forbes ha pubblicato la classifica annuale delle donne più potenti al mondo. Il 2025 vede anche due italiane. Pronostici di chi si tratta secondo voi? Allora, tra queste in cima c'è ovviamente la Ursula von der Leyen, la nostra presidente della Commissione Europea, che dal 2019 ricopre questo ruolo. È stata anche un ministro federale della difesa, quindi è una abbastanza... ministro federale del lavoro, degli affari sociali, della famiglia, degli anziani, della gioventù, praticamente è stato un ministro di qualsiasi cosa, quindi Sava Sandir, che è una delle donne più importanti. Poi c'è Christine Lagarde al secondo posto, politica, avvocato e banchiera francese, dal novembre del 2019 presidente della Banca Centrale Europea, insomma, hai capito? Mica male, anche lei fu ministro dell'economia, dell'industria dal 2007 al 2011. Poi si scende e al quarto posto, indovinate chi c'è? È ovviamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che occupava già lo stesso posto 2 anni fa. Al terzo posto, Sanae Takaiki, che è la premier giapponese. Tra le celebrità musicali abbiamo anche Taylor Swift e Beyoncé, che stanno al 21esimo e al 33esimo posto, mentre dobbiamo arrivare fino alla posizione numero 49 per trovare la seconda italiana in classifica, che è Margherita Della Valle, che è la D di Vodafone, hai capito? Beh, carissime, questa è una classifica ovviamente che inorgoglisce il gentil sesso e che naturalmente non può che far piacere anche a tutti quanti noi. Anche due italiane in classifica ben posizionate, con ruoli di prestigio. Bene cari, aspetteremo la classifica del prossimo anno per vedere se sarà sempre la Ursula in cima alla classifica, oppure in questo fantacalcio, fantapolitico, qualcun altro scalerà la vetta. Va bene cari, musica!

0: che cumbia.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazze di sempre.
1: Parlate piano, perché sono partiti i Silent Book Party. Hai capito? Sapete cosa si tratta? Perché si dice sti giovani sempre al telefono, sempre di qua, sempre iperconnessi, eccetera, eccetera, ma c'è pure una parte di giovani che tutta sta roba non la sopporta più e vuole soltanto leggersi un bel libro in totale silenzio, magari davanti a un bel quadro. Ed ecco qua che questa idea è piaciuta. Siamo nel comune di Milano e sono i Silent Party, dove gli spettatori, quando i musei chiudono, lasciano il posto ai lettori. Succede una volta al mese al museo Paul di Pezzoli di Milano, in via Manzoni, dove ci si siede, ci si legge un bel libro davanti magari a un quadro di Botticelli. Si arriva al museo con un proprio libro, oppure se ne può prendere uno in prestito all'ingresso. I cellulari devono rimanere spento. L'età dei lettori deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni e si legge per una o due ore in totale silenzio. E tu dici, ma quanti ci vorranno andare a questa cosa, soprattutto giovani? C'è stata una super adesione, ogni data praticamente ci sono oltre 100 iscritti e quindi si sta anche pensando di aumentare questo servizio perché sta piacendo. È anche una cosa a pagamento, il costo della lettura è di 13 euro, e si può scegliere la sedia dove mettersi a leggere. Quando si ha voglia si può scendere nell'orangerie del giardino per prendersi un aperitivo. Si possono anche fare delle visite guidate del museo o partecipare a quiz letterari per vincere un libro. Alle 22 finisce tutto ed è anche carino perché insomma si fanno nuove amicizie, è un modo per socializzare. Sapete che in questo periodo i ragazzi fanno anche tanta fatica a conoscersi, quindi ben venga anche un'iniziativa come questa che unisce intanto un po' di cultura all'interno di spazi museali che sicuramente non ci fa che bene, ma insomma permette anche di viverli in una maniera un po' diversa, tra un bel libro in totale silenzio e un aperitivo per conoscere qualcuno di nuovo da frequentare. Vabbè cari, una bella iniziativa, se vi va di partecipare vi ridò le coordinate: Museo Paul di Pezzoli di Milano, quindi cercatelo e se volete farvi una lettura in santa pace, questo è il posto giusto per voi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati. Mi ero segnato, così per rientrare un attimo in leggerezza, questa notizia sui capelli rossi. Io c'ho la mia amica Viola che ha i capelli rossi, che dice sempre che ha i capelli rossi, come lei in qualche maniera imparentata col diavolo. Sapete quelle cose che si dicevano una volta, ma lei è un po' fatta così, no? Gli piace scherzarci sopra. Sta di fatto che i capelli rossi effettivamente sono proprio un colore unico, solo l'1-2% della popolazione mondiale li ha. Capito? E nascondono una genetica molto particolare che influenza molto più dei soli capelli e della pelle. Ecco la notizia. Influenza molte altre cose per chi ha i capelli rossi ed è il gene MC1R, così possiamo approfondire, che è responsabile della produzione della melanina. Nelle persone dai capelli rossi una sua variante porta alla prevalenza della feomelanina, dal caratteristico color rame al posto della eumelanina, che è più scura. Quindi l'MC1R non è solo un colorante, ma è attivo anche in aree del cervello che regolano la soglia del dolore, capisci? E qui nasce anche la loro particolare sensibilità, ecco, perché chi ha i capelli rossi è un po' più sensibile sotto alcuni punti di vista. Beh, sicuramente per quel che riguarda il sole, capelli rossi vuol dire anche pelle tendenzialmente bianca, quindi bisogna proteggersi un po' di più. Ma non soltanto, lo confermano anche gli anestesisti. Pensate che le persone con i capelli rossi necessitano circa il 20% in più di anestetico inalatorio, leggo da questo articolo. Tra l'altro una sensibilità che si manifesta anche con gli sbarzi termici, sentono di più il freddo intenso, e ci sono anche stimoli diversi, perché sono meno sensibili per esempio ad alcuni stimoli come quelli di tipo elettrico. Cioè, ma renditi conto che roba pazzesca, che differenze, capito? E poi la pelle, vabbè, che essendo povera di melanina protettiva, rende le persone con i capelli rossi più vulnerabili ai raggi UV e alle scottature. Avete capito, cari miei Yannick Sinner? Però magari il capello rosso vi rende anche terribilmente forti a tennis. Provate, che magari, visti gli spunti che avete in giro, potrebbe essere una carriera pure quella lì. Vabbè cari, un abbraccio a tutti gli amici dai capelli rossi all'ascolto. Se non lo sapevate, oggi ne sapete un po' di più anche su quale gene vi distingue da tutti gli altri.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Siete tutti pronti per il weekend? Mi raccomando, sintonizzatevi su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia, più le province di Parma e Piacenza, e naturalmente su Prima Antenna, canale 14 del digitale se siete in Piemonte, o 79 se siete in Liguria, per godervi le nostre meravigliose serate live in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Se non abitate in zona e non riuscite ad andarci live, sicuramente portare la nostra musica in casa vostra renderà il vostro sabato sera molto più bello. Tutti i spettacoli che ritrovate anche sulle nostre pagine YouTube, quindi veniteci a trovare, scoprite Radio Liscio tramite la nostra app gratis per voi in tutti gli store, e naturalmente le nostre pagine Instagram e Facebook. Radio Liscio non c'era, ma ora c'è, quindi approfittatene. Le notizie a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Oh, allora mettetevi comodi. Adesso voglio portarvi in realtà in una via di Roma, esattamente via Panisperna. La conoscete via Panisperna? È una via molto molto centrale di Roma ed è questa stradina acciottolata che collega il Foro Romano a Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche principali di Roma, la chiesa in cui Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto. Tanto per darvi un'idea. Vabbè, perché vi parlo di questa via nello specifico? Perché è uscito dal Time Out, che è un magazine di viaggi che ogni anno raccoglie il meglio della vita urbana, scegliendo le strade più cool al mondo, no? Quella dove si respira un'atmosfera unica, particolare, inimitabile. È una via del centro di Roma come questa. Non poteva naturalmente non essere in classifica. Oh, ve la dico questa classifica, perché sono anche molto strade molto interessanti. Se vi capiterà di passare in queste città iconiche, sicuramente un salto ne vale la pena. Vince al primo posto la Rua de Beaujardim a Porto, che non mi ricordo, ma sono stato a Porto, quindi ci sarò passato sicuramente. Una via centrale molto... ah, ecco qua, vedo la fotografia, molto bella, molto caratteristica. E poi c'è Maibaukferra a Berlino, poi c'è Via Olimpu a Salonicco, altro luogo meraviglioso, la Rue de Flandre a Bruxelles, Rue de Gravier a Parigi e poi via appunto Panisperna. Questa sta a Roma, come vi stavo dicendo, che si piazza al sesto posto. Seguono Calle de Barchillo a Madrid, il Blackstone Road di Londra e il Northdown Road di Margate. Allora, tornando alla nostra via Panisperna, però siamo nel cuore del rione Monti ed ha un fascino antico: palazzi settecenteschi, la chiesa di San Lorenzo di Panisperna, botteghe e trattorie dal caratteristico sapore monteciano. E qui nacquero i celebri ragazzi di via Panisperna, il gruppo di giovani fisici guidati da Enrico Fermi, che negli anni 30 fece la storia con le sue scoperte all'Istituto di Fisica dell'Università di Roma. Hai capito? Quindi non è soltanto poi una questione di bellezza, ma anche di tutto il contesto, del profumo storico che si respira. Quindi, dopo esservi poi gustati la vostra dose di classici romani, guardandovi intorno, ci sono anche tutta una serie di ristoranti molto molto carini, dedicati proprio al territorio. Ecco qua. E uno di questi è il Futura, che viene citato. Ci si siede su uno sgabello nella cucina a vista, osservando gli chef all'opera, sorseggiando un buon bicchiere di rosso che per le strade di Roma ti riporta subito alla dolce vita. Hai capito? Classifica che vai, un po' d'Italia la trovi sempre, perché siamo troppo iconici, troppo, troppo.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati. Allora, siamo passati dal nerd show che si terrà a Bologna ad un argomento forse un po' nerd ma con importantissime ripercussioni nella vita di tutti i giorni, soprattutto per gli adolescenti che sono molto soggetti, no, a questa vita con l'intelligenza artificiale, i nativi digitali. La trattano come preferite, quasi come fosse un amico, no, con cui confessarsi, parlare, eccetera. E i dati parlano proprio di questo. Gli assistenti digitali sono talmente presenti che, secondo un nuovo sondaggio di OnSide riportato da Vice, un numero crescente di adolescenti inglesi sceglie chatbot di intelligenza artificiale al posto degli amici reali. Mamma mia, ma vi rendete conto? Cioè, quell'età lì, no, che è quella più bella di tutte, dove esci, l'oratorio, che io sono legato a queste cose qua, le partite di pallone, ma forse è preistoria, sono passati 20 anni neanche da che ero adolescente io ed è cambiato veramente tutto, ma evidentemente in peggio. Cioè, sentite qua, il 20% dei ragazzi intervistati ammette che parlare con un chatbot è più facile che parlare con una persona, mentre 2 adolescenti su 5 dichiarano di utilizzare l'intelligenza artificiale per consigli, compagnia o semplice conversazione. Una percentuale significativa racconta il perché: l'11% infatti la usa per supporto mentale, il 12% per colmare la solitudine, il 14% per orientarsi nelle relazioni con gli altri. Cioè, non si riescono più a parlare tra di loro, veramente. Tanta è la paura del giudizio, tanta è la paura dell'altro, del confronto, di quella rabbia che è tutta online, che poi nel mondo reale sfocia in qualche maniera, no? Che mette i ragazzi profondamente a disagio ed è terrificante se ci pensate. Comunque, in questo contesto disagiante, l'intelligenza artificiale è perfetta, perché 24 ore su 24 a tua disposizione, non giudica, non si stanca, risponde sempre e ti crea purtroppo anche una forte dipendenza emotiva difficile da spezzare, soprattutto in ragazzi così giovani. Un'analisi del Brainstorm Lab di Stanford Medicine and Common Sense definisce i principali chatbot fondamentalmente insicuri per gli adolescenti in cerca di un aiuto psicologico. Non sanno gestire crisi, non colgono le sfumature emotive, non comprendono la complessità del disagio mentale, e infatti ci sono diversi casi anche di suicidi tra i più giovani. Cioè, rendetevi conto di che cosa stiamo parlando, di come in 2 anni sia cambiato tutto, e come questa intelligenza artificiale sia già a questi livelli di sostituire quasi nel cuore dei ragazzi la quotidianità fatta di rapporti personali. C'è molto da riflettere su questi argomenti, li trattiamo così, ma ci devono far riflettere davvero tanto, perché i tempi stanno cambiando. Ma il tema è davvero quella la direzione giusta? Io ho profondi dubbi. Vabbè, riflettiamoci su e pensiamo ai punti invece dove incontrarci, i luoghi di festa, i momenti piacevoli, i luoghi dove la musica scorre e ci porta tanto buon umore, come Radio Liscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E allora ragazzi, è tempo di correre con ancora una notizietta che mi sono segnato qua, che mi arriva da scuola.net. Correre sì, ma correre no, in macchina. E ragazzi, importantissimo, qua mi rivolgo soprattutto ai più giovani all'ascolto, perché sono usciti i dati dell'osservatorio Non chiudere gli occhi, realizzato da scuola.net, che ha interessato 2100 tra ragazzi e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, in collaborazione con Autostrade per l'Italia, in un progetto di sensibilizzazione rivolto direttamente a studenti e scuole, per parlare di educazione stradale, no? Che è uno dei temi centrali nelle ore di educazione civica, soprattutto con le nuove linee guida introdotte nello scorso anno. Allora, in classe gli studenti promossi 8 su 10, quindi vuol dire che come dire, sono attenti almeno in classe a capire quali sono i punti, no, sui quali bisogna stare attenti per evitare di farsi del gran male: distrazione, stanchezza, eccesso di velocità, uso dello smartphone alla guida. Questi sono i temi proprio più critici sui quali si cerca di dare una mano. La notizia positiva è che, come dire, c'è una buona attenzione e anche poi preparandosi, no, agli esami dei quiz, perché è rivolto anche a ragazzi un pochettino più giovani, si punta sulla tecnica di guida, sui valori civici, eccetera. Il 41% di chi ha partecipato a momenti formativi di quel tipo afferma di aver cambiato in modo significativo e duraturo il proprio comportamento, sia nelle vesti di conducente sia come passeggero o pedone, e un ulteriore 43% parla di un impatto positivo seppur temporaneo. Quindi 8 giovani su 10 riconoscono un effetto positivo appunto in questo discorso del comportamento stradale. Però bisogna stare attenti, perché i dati sono abbastanza impietosi. Allora, almeno un giovane su 5 ammette di essersi messo più di una volta al volante sotto l'effetto di alcol, sostanze o farmaci che riducono la lucidità. Uno su due abitualmente utilizza lo smartphone al telefono, terrificante. Due su tre guidano spesso e volentieri quando sono stanchi o affaticati. Quattro su dieci superano regolarmente i limiti di velocità. E quindi hai capito perché è importante fare una cosa di questo tipo. Quindi bene sicuramente vedere come i dati siano più positivi, però ovviamente c'è ancora tanto da lavorare. Ora, se però posso dirne una anche io, sarebbe anche l'ideale se questi ragazzi non dovessero proprio guidare la sera, no? Se ci fossero dei mezzi di trasporto atti a portarli a casa, se i taxi avessero dei prezzi decenti e non che una corsa di 10 km ti costa 80 euro, perché un ragazzo come fa a permettersi tutto questo? Vedi, a colpevolizzare, no? E a dar multe siamo sempre molto bravi, ed è anche giusto farlo, perché in qualche maniera bisogna imparare. Però dall'altra parte io continuo a dire che bisogna mettere a disposizione delle persone, soprattutto dei ragazzi, dei figli che vogliono tornare a casa. Già la situazione è drammatica per quello che è: gente pazza che picchia, risse, maranza. Per un ragazzo già è molto complicato uscire la sera e star tranquillo, figurati se poi non ti puoi neanche fare un bicchiere, perché naturalmente poi devi guidare. Ma è giusto che sia così. Però, caro Stato, metti a disposizione delle alternative affinché sti ragazzi si possano divertire senza rischiare patente e ancor di più la vita, perché le possibilità ci sono, però vanno messe in atto. Bisogna investire sul futuro dei ragazzi e non su altre cose che non servono a niente. Chi ha orecchie per intendere, intenda.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci insieme. Volevo rendervi partecipi di questa ricerca che è stata fatta da Workday e riguarda l'intelligenza artificiale. Ormai è un argomento di cui parliamo spesso, ma non potrebbe che essere così. Insomma, sta ricerca ha presentato una nuova idea, diciamo, globale in occasione dell'inaugurazione dell'Innovation Lab di Milano, che è il primo hub in Italia per la sperimentazione e la co-creazione di soluzioni di intelligenza artificiale. Insomma, per farvela breve, viene fuori che 4 lavoratori su 10 con l'intelligenza artificiale risparmiano un giorno a settimana. E perché d'altronde l'intelligenza artificiale è una nuova interfaccia per il lavoro, perché comunque è una sorta di qualcosa che potenzia le nostre capacità. Oggettivamente hai bisogno di scrivere una mail, butti dentro 3 dati e lui ti butta fuori una mail. Magari qualcuno dice un po' piatta, un po' impersonale. Io non lo trovo vero, perché se prompti nella maniera corretta sembra veramente di avere a che fare con qualcuno che ti sta scrivendo dall'altra parte. Ma poi comunque io non perdo neanche ormai più tanto tempo nel verificare i contenuti, nel senso che l'ho perso parecchio per capire se davvero scrivesse cose giuste, e devo dire che fa delle bellissime ricerche online, incrocia i dati in maniera perfetta, c'è poco da fare. Quindi diciamo che viene molto utilizzata, un lavoratore su 3, il 29%, la utilizza almeno una volta al giorno, e la maggioranza, quasi il 50%, più volte a settimana. Ora, forse la sfida più grande è che davvero aiutare i dipendenti ad utilizzare l'intelligenza artificiale, però c'è anche da dire che sono sempre di più le persone che si rendono conto che il loro lavoro è a rischio con questa intelligenza artificiale, perché parliamoci chiaro, molte aziende stanno già facendo dei tagli, ne abbiamo parlato spesso in passato. Quindi secondo me la cosa più difficile è trovare un equilibrio. Sta di fatto che con tutto il lavoro che fa l'intelligenza artificiale, un giorno in più a settimana libero, guardando lo scenario positivo, potrebbe esserci, no? Se riesci a sintetizzare in 4 giorni quello che fai in 5, ben venga. Sono sicuro che ne parleremo ancora. Altro che. Dai, a tra poco, che da qui in poi voglio pensare solo alle feste. State lì, che adesso andiamo live anche su Studio 1 in televisione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, la puntata di oggi è terminata. Siamo in questa modalità best of estivo, lo sapete. Stiamo rivivendo un po' di quello che è successo nei mesi che hanno accompagnato Energia Contagiosa, pronti per ricaricare le batterie. Eh sì, anche noi siamo in vacanza, ci stiamo ripristinando in attesa della nuova stagione che ripartirà in pompa magna dal 7 di settembre. Mi mancate tantissimo, ma so che la nostra musica vi accompagna tutti i giorni e questo naturalmente mi rincuora. Buone vacanze a tutti carissimi, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. A presto, buone ferie.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso, una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

noi viviamo in una zona che io reputo molto bella, nel senso che la nostra zona c'è ancora tanto valore della tradizione, nel senso che ci sono ancora queste feste dei Croscritti, queste feste di piazza dove ci si trova veramente di tutte le età, soprattutto in queste valli biellesi, in queste valli vercellesi, c'è proprio ancora il senso della tradizione, della voglia nella Val d'Aosta, in questa zona dove c'è proprio, vedi che non c'è una generazione sola, cioè c'è dal ragazzo di 15 anni fino al signore magari di 70, e questa cosa è una cosa bella, nel senso che è bello vedere che anche i giovani conoscono le canzoni da ballo e si mettono appunto in gioco, e questa è una cosa bella. Cioè è brutto quando vedi le persone che si vergognano magari di ballare perché dicono ma questo è un ballo che è da vecchi, questa è una cosa che non è giusta, non è vera. È bello perché la festa e le sagre, soprattutto nel nostro genere, uniscono, secondo me. Cioè quando c'è un'orchestra da ballo, la gente balla, se ne frega, no, dell'età e di queste cose qua. Cioè, io faccio un esempio: quando c'è un ballo di gruppo, vedi dal bambino fino al nonno, e questa qua è una cosa molto bella, è una cosa molto bella.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

anche oggi siamo insieme. Che bello, quando sentiamo la sigla siamo felici, pronti per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni generazionali con anche l'accompagnamento di notizie che ovviamente hanno vissuto le generazioni e magari le nuove che sono all'ascolto le vanno ad assaporare per la prima volta, passando anche ovviamente per le canzoni acustiche con il momento canterino proprio inerente alla canzone acustica. Ben trovati, ben sintonizzati, 331-335-6565 per quanto riguarda la messaggistica. Qualcuno prova a telefonare ma non c'è più il telefono e ci ha tagliato il filo. Abbiamo qualche messaggio da leggere che ci ha raggiunto ieri proprio in fase finale di puntata e poi salutiamo il nostro Marco Sasso detto il Cigna, che ci guida costantemente con la massima prudenza e la patente della regia. C'è la patente della regia, se ti fermano per strada la pattuglia, favorisca i documenti e la patente della regia, non c'è, dovremmo pensare a farla, questo tipo di patente. Partiamo subito con la generazione X, per coloro che sono in TV e in radio, che ci seguono a tutto volume, arriva una canzone bella, di quelle che ci dà la carica, ed è una canzone lunga, è una fotoromanza, cioè, o meglio, è una foto lunga, perché il romanzo è lungo, la foto, fotoromanza, messa insieme è una foto lunga. Gianna Nannini, ho spiegato la canzone a modo mio, e ce l'ascoltiamo. È giusto, fotoromanza, una foto lunga.

aperto le danze quest'oggi con questa canzone che usa l'ironia per demistificare i cliché dei romanzi rose e l'amore tormentato, paragonando un rapporto di coppia a situazioni estreme, come dimostra appunto il verso "questo amore è una camera gas". Bella canzone che ci ha rifatto vivere il 1984, anno in cui ci fu l'esplosione dei primi fast food. Proprio l'Italia visse uno shock culturale, perché proprio nella città di Milano si consolidò il successo dei burger, la prima vera catena italiana di fast food all'americana. Quindi per la prima volta gli italiani iniziarono a far la fila per mangiare hamburger e patatine fritte all'interno di locali con grafiche pop e menu a prezzo fisso, quindi anche le insegne innovative, cambiando per sempre un po' le abitudini dei pasti fuori casa dei più giovani. Quindi ci fu questa moda, e la generazione X lo ricorda, così come anche quelle antecedenti, ma ancora oggi ci sono queste realtà, quindi anche i giovani d'oggi vivono questo momento. Poi salutiamo Angela da Collegno, che l'altro giorno ci ha scritto: complimenti per tutto con il pollicione lì in su, siete bravissimi con il cuore, e poi ma non dite celebrissima ma celeberrima. Sì, sappiamo che il gergo esatto è celeberrima, però ogni tanto anche trovare qualche parola che non esiste nel vocabolario, modificarla e lanciarla in diretta è cosa divertente da fare. Però brava, che questo dimostra che siete attenti e che tendete bene le orecchie. Un abbraccio grande per te, la prossima canzone che abbraccia la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, con un'orchestra che fa parte del Centro Italia, l'orchestra di Mario Riccardi, con la canzone intitolata Oceano. E ci facciamo un viaggio nel mare, no, nell'oceano, come dice il titolo della canzone. Prego regia.

sei per me, dedicato un pensiero anche a coloro che hanno fatto quelle crociere transatlantiche che attraversano l'oceano e vedono proprio un oceano di acqua, perché lì prende il nome oceano, perché ti guardi intorno e c'è un sacco di acqua, quindi c'è proprio un oceano, un'immensità di acqua. 3313356565, c'è scritto Maria da Luino Varese. Ciao Wilmer, signor Wilmer, buongiorno signor Wilmer, cioè è tanta roba e non avevo mai letto in questi anni, in questi secoli di conduzione il signor, cioè il signor, da un certo, cioè dovrei mettere la cravatta per questo messaggio. Sono Maria da Luino Varese, per cortesia se mi puoi far sentire Madonnina dei Riccioli d'Oro. Beh, con appunto il signor, appena pescheremo la carta e tante volte quando la chiamiamo lei come per magia balza, supera tutte le carte, arriva sopra, la peschiamo, vediamo se è proprio lei. Vedi, guarda, la chiamiamo e arriva la carta della canzone acustica. Allora ce la cantiamo subito, ti accontentiamo all'istante, ringraziandoti che ci hai mandato un messaggio, e ti invitiamo tutti a intonare questa canzone.

E l'ultima parte era la melodia delle note che eseguiva solitamente la fisarmonica in questa parte di canzone. Grazie del messaggio. Altra carta, altra generazione in arrivo, nel momento della generazione silenziosa, con un tuffo nel passato. Domenica è sempre domenica, non è che poi uno pensa domenica, anche se effettivamente ogni tanto capita che ci sono dei giorni, soprattutto quando ci sono le feste a metà della settimana, dove uno dice, anche se magari la festa di mercoledì sembra quasi domenica, quindi in realtà questo titolo potremmo un po' sfatarlo. Domenica è sempre domenica, la voce di Mario Riva. A te la linea.

Era Amami con Simona 40 insieme a Sara, il sogno mediterraneo con questa canzone. Siamo passati dalla generazione silenziosa dell'orchestra da ballo con questa canzone, e se uniamo i due titoli viene fuori una frase di senso compiuto. Amami, domenica è sempre domenica, mentre invece domenica è sempre domenica è una canzone del 57 resa celebre proprio da Mario Riva come sigla della trasmissione Il Musichiere, poi cantata anche da Renato Rachel o Rachel, Rachel, giusto Marco? L'ho pronunciato bene, Rachel. Mi ricordavo che già una volta mi corressi quando nominammo questo nome. È una canzone che appunto celebra la spensieratezza e il valore del riposo e della felicità semplice. Quindi anche ai tempi c'era un po' l'inizio della vita caotica, un po' frenetica, mentre la domenica è quella giornata dove ti rilassi, ti vivi le 24 ore in tranquillità. E in quell'anno vediamo qualche fatto simpatico. E beh, qua meno male che sono nato dopo. A Milano e a Roma i cinema decisero di vietare l'ingresso ai giovani con i capelli troppo lunghi o abbigliati da ribelle. La misura serviva a evitare i frequenti schiamazzi e i balli scatenati tra le poltrone durante le proiezioni dei film, soprattutto quelli di rock and roll, perché è stato anche un momento in cui c'erano questi film con un po' di rock and roll, e allora lì ti veniva voglia di ballare. Poi se c'era lo spazio, ogni momento era ghiotto, ed effettivamente c'era il momento dei capelli lunghi, dei pantaloni a zampa di elefante in quel periodo, e allora si pensava tante volte l'abito non fa il monaco, no? Quindi uno da come si veste vieni subito giudicato, e iniziavano un po' a fare un po' una sorta di scrematura all'ingresso. Poi in realtà non è vero che l'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito, diciamolo questo. Ti è piaciuta questa? L'abito non fa il monaco, ma è il monaco che si fa l'abito. E con questo andiamo a pescare la prossima carta. Generazione Millennials, sono cresciuti masticando le vibrazioni con la canzone dedicato a te. A chi? A te, a te, sì, a te che ci stai ascoltando, ci stai vedendo in questo istante. Proprio a te, dico proprio a te.

Anno 2003 con appunto questa canzone che ai tempi il frontman Francesco Sarcina dedicò la canzone alla sua compagna dell'epoca Giulia Tagliapietra. E c'è un aneddoto simpatico su questo videoclip, perché fu girato interamente, nel senso che schiacci rec, si registra lunghissimo piano sequenza senza stacchi di montaggio, dove la telecamera segue fedelmente la ragazza interpretata dall'attrice Angelica Cacciapaglia, che esce dal portone della sua casa a Milano, cammina lungo il Naviglio Pavese, incontra uno alla volta i membri della band impegnati in attività quotidiana. Il batterista era fuori dal portone, il bassista nelle vesti di un cameriere, il chitarrista mentre dipinge un quadro per strada, il cantante che passa pedalando in bicicletta. Però carina l'idea di registrare in presa diretta, ed erano appunto le vibrazioni con Dedicato a te. Ora invece sentiamo altre vibrazioni che ci portano indietro nel passato, con un tuffo nell'archeologia del liscio, con la storia, con dei video che sono davvero delle reliquie. Quindi siete fortunati voi che seguite questi video attraverso la televisione, e siete anche fortunati per seguirli attraverso la radio. La Mazzurca di Periferia quest'oggi ci attende nella versione dell'orchestra La Nazionale. Ci colleghiamo quindi ora con l'archeologia del liscio.

0: mazurka di periferia.
1: La mazurka fra le più ballate in tutto il mondo. Lo sappiamo che qualcuno in questo istante si è messo a ballare, ma soprattutto anche a cantare sottovoce, perché ci sono delle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, che ci fanno proprio venire voglia di ballare, di cantare senza pensarci su due volte. E questa ovviamente è una di quelle. Vi ricordo, per scriverci, il 331-335-6565, per chi volesse mandarci un saluto, un sms, un whatsapp, magari suggerirci una canzone che ricorda un periodo di vita, magari qualche aneddoto simpatico vissuto, ben volentieri lo andremo a raccontare. Poi soprattutto il consiglio pratico è quello di seguire Radio Liscio, di scaricare l'applicazione, perché davvero è un'applicazione che a 360 gradi ha davvero un ecosistema all'interno, dove ci sono appuntamenti, dove ci sono le notizie, dove c'è la possibilità di seguire tutte le dirette in seduta stante. Davvero un'applicazione ricca, che occupa anche poco spazio nel telefono, e poi è comoda e va anche in macchina per chi magari vuole seguirci in tutto il mondo. Attraverso il Bluetooth l'applicazione parte in automatica e fa sentire le tante canzoni da ballo. Altra carta, arriva la canzone acustica e ci cantiamo un brano che voglio dedicare a un caro amico che ogni tanto abbiamo il piacere di sentirci, ed è un piacere parlare di musica perché è stato un personaggio importante della musica da ballo e anche della musica italiana, il grande Vico Cera, che è stato autore, genitore di questa canzone.

lanciata nel 1968 dai Rogers, grande successo che davvero continuiamo ancora a ballare tutt'oggi, e spesso volentieri le orchestre da ballo vanno a ripescare questa canzone che è sempre un evergreen, che ha attraversato generazioni ed è sempre un riempipista dove ci si abbraccia, si balla lentamente su una barra due mattonelle al massimo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers con Affida una lacrima al vento. Salvatore Adamo, a te la linea.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è

0: Ruggero Scandiuzzi in diretta quest'oggi con questo video intitolato Noi che cantiamo, che ci ha rifatto vivere un periodo degli anni 2000 con questa canzone che hanno fatto insieme tantissimi spettacoli, una grande amicizia che davvero hanno portato un grande valore, un grande peso alla musica da ballo. E prima invece abbiamo ascoltato Affida una lacrima al vento, che se ci pensiamo certe volte è il vento che ci fa venire la lacrima. Non so se vi è mai capitato il colpo d'aria dove ti lacrimano gli occhi, quindi dovremmo un attimino col Marco Sasso, il nostro regista, cambiare un po' la canzone Affida una lacrima al vento, modificarla un pochettino, perché sei d'accordo anche tu che è il vento che ci fa lacrimare gli occhi e non è una lacrima. Vabbè, detto questo, procediamo nella prossima direzione, ma anzi andiamo a ricordare un pochettino quando è nata questa canzone di Adamo. Nel 1968, in quell'anno, c'era la nascita dello stile beat e soprattutto dei jeans. I blue jeans divennero il capo d'abbigliamento universale per eccellenza, che inizialmente furono pensati per l'utilità nel lavoro e poi dopo invece per quanto riguarda una moda di uscita. Arrivarono le camicie con i fiori, dove ogni tanto dovevi versarti dell'acqua sopra, questo va specificato perché sennò poi i fiori nella camicia appassivano, i colori psichedelici e le giacche di velluto, lì l'acqua non dovevi versartela. Poi c'erano i sandali di cuoio e i primi scarponcini scamosciati per quanto riguarda i piedi. Ti è piaciuta quella delle camicie a fiori che ogni tanto dovevi bagnartela?
1: No.
0: Se no il fiore. Vabbè, questa era carina. Se state ridendo, ci fa piacere. Se no, ci facciamo salvare dalla prossima carta generazionale. Torna la generazione X con questa canzone che chiediamo scusa per coloro che non hanno capito la battuta. Perdono, e in aiuto arriva Caterina Caselli. Prego, Caterina.

Perdono, perdonare, perdonare, perdono. Se suddividiamo le parole, era il 1966 e il testo appunto racconta di una ragazza che chiede umilmente scusa all'ex fidanzato per averlo tradito, esprimendo il desiderio di tornare insieme. Nello stesso anno però il testo fece un po' discutere perché appariva come un passo indietro rispetto all'emancipazione femminile urlata nel suo precedente successo con Nessuno mi può giudicare. Quindi in una canzone dici una cosa e poi nell'altra ne dici un'altra che va un po' in contrapposizione, però queste sono ovviamente pensieri, anche perché ci sono delle canzoni che nascono e quando la canzone nasce è giusto farla, cantarla e farla cantare poi ovviamente a tutti. E nel 66 ci fu la prima storica Coppa dei Campioni nel basket. Cari amici amanti del basket, vinse la pallacanestro l'Olimpia Milano e divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, sponsorizzata allora dalla Simmental, guidata dal leggendario allenatore Cesare Rubini. Fu una finale tesa, quella a Bologna, contro gli storici rivali dello Slavia Praga per 77-72, e fu l'inizio del dominio europeo del basket italiano. Quindi il 66, per quanto riguarda il basket, è stato un anno davvero importante. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi ai saluti. Marco, poi ci salutiamo, ma mamma mia come passa in fretta il tempo, ma domani torneremo, ci rifaremo con altre canzoni, altre notizie e altro divertimento con la melodia italiana. Ora orchestra da ballo contemporanea, arriva Marianna Lanteri con Un mondo a colori. Il mondo è bello, dobbiamo vederlo a colori come se vivessimo dentro l'arcobaleno. A te la linea, Marianna Lanteri.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Nel continente nero,
2: Barabonzi, bonzi, bo.
1: Alle falde del Kirimanjaro.

nota di questa canzone ci salutiamo, ci vediamo e ci sentiamo ovviamente in radio domani. È stato bello anche quest'oggi e concludiamo con questa canzone che è l'Alli Galli per eccellenza e ce lo stiamo già ballando in sottofondo. Alziamo il volume e la finiamo insieme.

0: niente nero.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre. Andiamo a riscoprire i classici del passato, della musica popolare e della tradizione della musica da ballo. Oggi in scaletta, per iniziare, Ringo Starr con due dei suoi cavalli di battaglia, Zingaro per amore e Polka Mora.

Era Ringo Story. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Raul Casadei, la banda degli angeli. E a seguire, con la voce di Mauro Ferrara, Ci si può innamorare.

Ci si può innamorare, era l'orchestra di Raul Casadei, dalla voce di Mauro Ferrara. Rimaniamo in Romagna, nelle stesse latitudini. Armando Savini, che con la sua orchestra e con il figlio ci propone Lascia l'ultimo ballo per me, e a seguire sempre Armando Savini con Bionda.

Rimaniamo in pista con Edmondo Comandini, questi sempre i simpatici italiani, e a seguire alcuni brani proposti appunto da Edmondo Comandini, tra cui Terremoto, Trifoglio, Vecchio Lupo e il valzer Arcobaleno.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Oggi non ci allontaniamo mai dalla Romagna, dopo Casadei, Savini, Comandini, Renzo e Luana. L'importante è ballare e scaglia di limone.

Erano Renzo e Luana, Scaglie di limone, ci siamo scatenati, adesso ci rilassiamo con Franco Bastelli e due sue interpretazioni. La prima è interpretata con Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana, e a seguire Sospiri a Venezia.

la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.

0: prese un non so che con questo inconveniente, allora gridai, cara mi trovo nei guai.
1: Oi oi oi oi oi oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi oi oi.

0: Dolores
1: de panza.
2: Dolores de panza era l'orchestra Castellina Pasi. Siamo arrivati al termine anche oggi dei Simpatici Italiani, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Concludiamo con un pezzo strumentale, la storia di Romagna ci esegue Spider 1500, una polca. A domani, Simpatici Italiani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come Stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
2: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare. Una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
1: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: me.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di mercoledì torna temporaneamente a rinforzare l'anticiclone subtropicale sull'Italia. Tornerà un po' di caldo, temperature fino a 34-35 gradi sulle aree interne e giornata in prevalenza soleggiata. Tuttavia al nord già le correnti ruotano ai quadranti occidentali e fanno presagire l'arrivo di aria più umida con prime acquazzoni temporali in formazione nel pomeriggio sulle Alpi, verso sera anche sulle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Da giovedì infatti torna a peggiorare in maniera diffusa al nord con piogge, rovesci e temporali, mentre il sud rimarrà ai margini con clima sempre pienamente estivo e caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Noi viviamo in una zona che io reputo molto bella, nel senso che la nostra zona c'è ancora tanto valore della tradizione, nel senso che ci sono ancora queste feste dei cruscritti, queste feste di piazza dove ci si trova veramente di tutte le età, soprattutto in queste valli biellesi, in queste valli vercellesi, c'è proprio ancora il senso della tradizione, della voglia, nella Val d'Aosta, in questa zona dove c'è proprio, vedi che non c'è una generazione sola, cioè c'è dal ragazzo di 15 anni fino al signore magari di 70, e questa cosa è una cosa bella, nel senso che è bello vedere che anche i giovani conoscono le canzoni da ballo e si mettono appunto in gioco, e questa è una cosa bella. Cioè è brutto quando vedi le persone che si vergognano magari di ballare perché dicono ma questo è un ballo che è da vecchi, questa è una cosa che non è giusta, non è vera. È bello perché la festa e le sagre, soprattutto nel nostro genere, uniscono, secondo me. Cioè quando c'è un'orchestra da ballo, la gente balla, se ne frega, no, dell'età e di queste cose qua. Cioè, io faccio un esempio: quando c'è un ballo di gruppo, vedi dal bambino fino al nonno, e questa qua è una cosa molto bella, è una cosa molto bella.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre. Andiamo a riscoprire i classici del passato, della musica popolare e della tradizione della musica da ballo. Oggi in scaletta, per iniziare, Ringo Starr con due dei suoi cavalli di battaglia, Zingaro per amore e Polka Mora.

Era Ringo Story. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Raul Casadei, la banda degli angeli. E a seguire, con la voce di Mauro Ferrara, Ci si può innamorare.

Ci si può innamorare, era l'orchestra di Raul Casadei, dalla voce di Mauro Ferrara. Rimaniamo in Romagna, nelle stesse latitudini. Armando Savini, che con la sua orchestra e con il figlio ci propone Lascia l'ultimo ballo per me, e a seguire sempre Armando Savini.

Rimaniamo in pista con Edmondo Comandini, questi sempre i simpatici italiani, e a seguire alcuni brani proposti appunto da Edmondo Comandini, tra cui Terremoto, Trifoglio, Vecchio Lupo e il valzer Arcobaleno.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Oggi non ci allontaniamo mai dalla Romagna, dopo Casadei, Savini, Comandini, Renzo e Luana. L'importante è ballare e scaglia di limone.

Erano Renzo e Luana, Scaglie di limone, ci siamo scatenati, adesso ci rilassiamo con Franco Bastelli e due sue interpretazioni. La prima è interpretata con Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana, e a seguire Sospiri a Venezia.

0: Questi sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, un'ora in nostra compagnia, Castellina Pasi, Don Camillo e Dolores De Panza.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

io, la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.

Hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura. Io mi sentivo

0: prese un non so che con questo inconveniente, allora gridai, cara mi trovo nei guai.
1: Oi oi oi oi oi oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi oi oi.

0: aspettar dolore.
1: De panza.
2: Dolores de Panza era l'orchestra Castellina Pasi. Siamo arrivati al termine anche oggi dei Simpatici Italiani, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Concludiamo con un pezzo strumentale, la storia di Romagna ci esegue Spider 1500, una polca. A domani, Simpatici Italiani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Boom. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.